Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ghetto, stanno a coscio baccalà. Cazzo è caldo, mezzalero, vidamo con mamma. Fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la yes.

da me, solo due parole poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena, minacci di rovinarmi.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
1: Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno, presenti anche in questo venerdì 7 agosto, 6 e un minuto, inizia, parte subito questa nuova mattinata, questa nuova giornata insieme, mia compagnia Stefania Iodice, buongiorno a tutti, sempre in diretta dal TH Resort in quel di Praia Mare, perché lo sapete, ve lo ricordo, vi faremo compagnia per tutta l'estate, poi nel corso anche dei prossimi giorni, le prossime settimane incontrerete anche l'altra parte dei colleghi, insomma ci sarà tempo per fare tutto, soprattutto per parlarci, confrontarci, sapere un po' cosa combinate in questa estate 2026 e soprattutto essendo arrivati al 7 di agosto vorrei capire pian piano effettivamente quante persone stanno andando in ferie, sono in ferie al momento e quante ancora attendono con ansia quel giorno che gli permetterà insomma di levare ogni tipo di sveglia. Partiamo subito con la musica, Nugenea, Carè.

Lo stile inconfondibile dei Nugene ad aprire questo appuntamento di venerdì 7 agosto del Buongiorno Z, sempre in compagnia di Stefania Iodice. È vero, è iniziato l'appuntamento insieme facendomi una serie di domande: vacanze, non vacanze, quanto manca, meno 3, meno 2, siete già in vacanza? Ma non ho ricordato il numero per farmi sapere tutti questi fattacci. 335 30 10 25, mi raccomando, vi aspetto adesso però.

Capo Plaza, Nati Bastardi alle 6:10 del mattino su Radio Z, in mia compagnia Stefania Iodi. C'è un appuntamento iniziato da pochissimo in questo venerdì 7 agosto. I vostri primi messaggi al 335 30 10 25 mi fanno tirare un sospiro di sollievo, vuol dire che stiamo arrivando a quel giorno X in cui vi incontrerete su strade e autostrade italiane un po' impantanati probabilmente nel traffico, ma questo vorrà dire che state andando in vacanza. C'è Mario da Zagara che al 335 30 10 25 ci dice: ultimo giorno di lavoro e poi basta, noia, faccio più. Ha scritto proprio così, papale. E poi altri messaggini che recupero tra pochissimo. Adesso è il momento, scusate, di ballare con Madonna.

E se lo dice lei, dobbiamo semplicemente alzarci effettivamente e ballare. Madonna con Dansteria alle 6:14 del mattino. Lei è un'icona incredibile di stile, soprattutto intramontabile. L'abbiamo ritrovata con questo suo nuovo singolo su Radio Z. Adesso Faccia Nuvola.

Ecco, vogliamo stare tutti in good time, così come canta Gali alle 6:21 del mattino. Tanti di voi sicuramente sono al momento in good time, visto che al 335 30 10 25 mi state raccontando che siete in partenza per le vacanze. Ad esempio, c'è chi ci dice da Bergamo in viaggio verso Ascoli Piceno. Non precisa effettivamente se sia un viaggio di piacere, di vacanza, di lavoro, però io voglio leggerla così, ok? Quando non mi date indicazioni, mi sento libera di metterci un po' del mio estro creativo nei vostri messaggi. Arriva Anna, White Girl Wasted.

0: Primo singolo estratto dall'album di grande successo, già diventato oro, Million Dollar Baby. Lei che si appresta a vivere anche un'estate caldissima tra diverse tappe in giro per l'Italia con il suo tour, questa sera si esibirà proprio in Sicilia.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in occasione dell'intervento del leader del Movimento 5 Stelle di fronte alla commissione parlamentare Covid. È lei la regista degli attacchi contro di me, ha affermato l'ex presidente del Consiglio. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ha ribattuto a stretto giro la Meloni. E ancora la politica, nuove tensioni tra Italia e Svizzera sulla vicenda di Crans Montana. La procura ha infatti respinto la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Ma Roma ha già presentato ricorso e insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile. Chiudiamo con lo sport. Nuoto, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplea di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. È tutto per il momento, adesso per voi arriva il meteo, buon ascolto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore caldo ancora intenso sul nostro territorio. Diffusamente si arriveranno a toccare i 36 gradi. Qualche grado in più al centro-nord, qui picchi fino ai 37 gradi, seppur in lieve calo. Una giornata inizialmente assolata, poi segnaliamo dei fenomeni sui rilievi in parziale sconfinamento alla pianura centro-orientale. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Elodie, Sfera Ebbasta, 6:37 del mattino, a dare il ritmo in questo inizio di mattinata insieme a me, a buongiorno al buongiorno Z, a Stefania Iodice. Ci siamo fino alle 9 come al solito, con tante cose di cui parlare, però prima adesso una breve pausa pubblicitaria e poi si torna insieme.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Sei e 40 del mattino su Radio Z, nel Buongiorno Z, con voi anche per parlare di nuovi trend freschi e dove trovarli, trend soprattutto poi culinari, perché lo sapete che è quello di cui ci intendiamo particolarmente. Quando si parla di cibo noi siamo tutti felici e soprattutto siamo d'accordo. Dicevo, nuove tendenze, nuovi trend freschi, perché a quanto pare è nata la formula del gelato all you can eat. Vabbè, formula all you can eat la conosciamo tutti, no? A prezzo fisso si può mangiare di tutto, solitamente legata al sushi. Quest'anno è nato l'all you can eat del gelato.

Anche perché in Cremont alle 6.43 del mattino, mentre si parla di questa nuovo, di questa nuova tendenza dello you can eat di gelato, è una tendenza però tutta italiana che al momento non riguarda neanche poi tutto il nostro bel paese, si tiene un po' più al nord. Quindi dicevo, formula base dello you can eat, prezzo fisso, si può mangiare la quantità di gelato che si desidera. Secondo me è un ottimo modo per combattere questo caldo incredibile di

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo, i tuoi particolari alle 6:50 del mattino su Radio Z, quasi in chiusura di questa prima ora insieme nel Buongiorno Z, mia compagnia Stefania Iodice. Allora, prima di chiudere la prima ora, altro giro di messaggi al 335 30 10 25. Cristian e Aurora mi scrivono mentre sono in viaggio, direzione vacanze, voci belle pimpanti in realtà. Ho sentito anche tramite messaggi vocali, questo è l'effetto della vacanza, così vi voglio sentire, mi raccomando, perché ricaricarsi di buone energie poi ci farà ricominciare a settembre. Sto parlando con calma, col piede giusto. Arriva Brescia.

Fresh da Dio alle 6:53 del mattino, continua, prosegue da Dio proprio la sua estate. Vedevo che sul suo profilo social ha condiviso ieri una storia che un po' riassume i prossimi appuntamenti. Ha detto: agosto caldissimo, dove ci vediamo? E una lista lunga di date, insomma, lo trovate ovunque in Italia per questo mese.

0: Psicologi con Ariete, umore su, anche se si va al lavoro, anche se le ferie sono lontane, ed è quello che cercate di fare voi, caricandovi anche da soli, no? Motivandovi da soli al 335 30 10 25. Ad esempio, Nico da Torino mi scrive: direzione lavoro, non si molla di una virgola. Bravo Nico, così si fa anche in questo venerdì che potrebbe essere apparentemente più difficile del solito. Dai che siamo insieme ancora per 2 ore qui su Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Le 7 in punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Peggy Goo, Aira Star con Woman alle 7:15, 7:04 del mattino, ad aprire la nostra seconda ora insieme in questo venerdì 7 agosto. Buongiorno a tutti quanti voi da parte di Stefania Iodice, sempre ancora in diretta insieme dal TH Resort in quel di Praia Mare. Si sta benissimo qui, soprattutto anche accompagnati dalla musica di Radio Z. Joelie con Un'ora.

La Zam, male da vendere alle 7:10 del mattino in questo venerdì 7 agosto con Stefania Iodice e soprattutto con tanti vostri messaggi al 335 30 10 25. Direi che è il momento di far sfogare tutti coloro che oggi ancora sono al lavoro, come ad esempio Elisa da Lissone. Dice: ciao Radio Zeta, vi adoro, direzione lavoro ma fino alle 14, quindi sempre in nostra compagnia, mi raccomando Elisa, che la giornata poi vola via ancora più in fretta.

sun. Dai dai che c'è il buon umore con la musica di Radio Z, Moving to the Sun, alle 7:13 del mattino, una delle canzoni che ci accompagna ormai da qualche tempo, in questa estate 2026, ma che non ci stanca mai, fa sempre bene riascoltarla, soprattutto in queste prime ore del mattino in cui c'è bisogno, forse ancora di più, di trovare la carica giusta per carburare. Fra Quintale adesso. Yeah.

Bad Bunny con Devi tirar mas foto alle 7:20 del mattino su Radio Z. Artista incredibile lui, e forse ad oggi considerato, no, forse sicuramente anche un sex symbol del panorama musicale internazionale, ma non è il solo e l'unico. Tra questi sicuramente possiamo mettere, insomma, anche sul podio il caro Drake, no, che ci porta anche su un altro genere, più quello del rap. Lui si è considerato anche lui appunto un sex symbol, non a caso riceve puntualmente durante i concerti una sfilza di reggiseni, e voi direte, vabbè, questi reggiseni andranno, cioè lui li riceve sul palco ma mica li raccoglie, mica li porta a casa. E invece sì, e ne ha fatto addirittura una collezione, ne parliamo tra poco.

0: mai più.
1: Insomma, ad ognuno le proprie collezioni. C'è chi colleziona bottoni, non lo so, è quello che facevo io, quindi è l'unico esempio che mi viene in mente. Poi c'è Drake, che colleziona reggiseni, quelli che ha ricevuto ed accumulato nel corso degli anni durante tutti i suoi concerti in giro per il mondo. Ragazzi, l'ha pubblicato sui social, sono una serie infinita di reggiseni.
2: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa

Ed Sheeran, Eyes Closed, alle 7:29 del mattino. Lui che colleziona successi, mi viene da dire, no? Visto che si parlava di collezioni strane, particolari e dove trovarle. E tra l'altro, a proposito di concerti, di recente, durante un suo live, ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato. Ha confermato, anzi rivelato, che nel 2027 il suo The Loop Tour farà tappa anche in Europa. Quindi non vediamo l'ora di poterlo ribeccare, ancora non sappiamo bene dove, quali saranno le mete e le date, ma speriamo ci possa essere una tappa italiana, che ha fatto in realtà non molto tempo fa, l'estate scorsa, in quel di Roma, di grandissimo successo, e speriamo possa bissare, ecco.

0: per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Minuti dopo le 7 del mattino, sempre insieme a me, Stefania Iodice, in questo venerdì 7 agosto si parlava di collezioni particolari, strane, inconsuete quantomeno, no? Qualche minuto fa, insieme a me, voi siete subito partiti al 335-3010-25 per dimostrarmi che di collezionisti particolari e strambi ce ne sono tanti in giro. Ad esempio c'è chi mi scrive, Giancarlo, che colleziona calzini spaiati. In pratica, dopo ogni lavatrice riesce ad accumulare un modello in più di calzino singolo, perché a quanto pare sta lavatrice ne mangia tantissimi ogni volta. Però ottimo, perché almeno ha creato una forma d'arte in qualche modo in questo

L'energia di LB1 con Annie Design, Show Me Love, 7.43 del mattino su Radio Z. L'energia che arriva anche in realtà dai vostri messaggi al 335 3010 25, quindi tra poco ne recuperiamo qualcuno. Adesso però arriva lo zio Axe.

mamma mia, brividi posso dire. Brano di Guè, Rose Villain, che riprende il simple di uno dei brani iconici di Pino Daniele. Che bello è risentire la sua voce anche qui in radio, poter dire di averlo riascoltato anche qui in radio. A proposito di Pino Daniele, lo sapete che è notizia ormai di qualche tempo fa, presto uscirà un biopic, no, sulla vita di Pino Daniele, cioè un film biografico su questo grandissimo artista, il cui protagonista sarà interpretato da Massimiliano Caiazzo. Mi pare che qualche tempo fa, un mesetto fa circa, è uscito anche nel trailer, e ad ottobre lo troveremo finalmente anche nelle sale cinematografiche.

Gaia, bossa nostra, alle 7:52 del mattino. Approfitto del fatto che l'abbiamo riascoltata anche per ricordare che sarà una delle protagoniste che vedremo sul palco all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre in occasione del Radio Z Future Hit Live. Quindi per non perdervi uno spettacolo incredibile, ticketone.it per garantirvi uno o anche più posticini.

0: Marco Mengoni, ma stasera, quando mancano pochi istanti e saranno le 8 in punto del mattino, vuol dire però che stiamo chiudendo di già questa seconda ora insieme a me, mia compagnia Stefania Iodice, qui su Radio Z ancora per un'altra ora. Lo sapete che i protagonisti principali siete voi insieme alla musica, quindi spazio come sempre ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Tra poco raffichela di messaggi che leggerò, adesso però restate qui con me.
1: Le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Energia e sensualità, tutto racchiuso in questo brano di Irama Cabana ad aprire la nostra terza ora insieme alle 8 e 4 del mattino. Nel frattempo io accumulo, colleziono, no? Ritornando al tema di questa giornata, vostri messaggi al 335 3010 25. Intanto Clara e San Giovanni.

Allora, per alzata di mano, tanto vi guardo e vi controllo tutti, quanti vorrebbero essere quella fetta di anguria che mangia Harry Styles in questo videoclip che abbiamo visto e rivisto molto volentieri, anche al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Cosa ci fai, caro Harry? Cosa ci fai, mannaggia te? Vabbè, dai, continuiamo con la musica. Torniamo in Italia, torniamo da Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Non solo musica, non solo concerti live, anche un po' di riposo e di vacanze, in compagnia tra l'altro di Dardust ed Elisa. E quello che sta facendo Emma Marrone in questi giorni: non ha scelto il mare, almeno non per il momento, è una località di montagna con la neve, non ho ben capito dove si trovi, no? Una parte del mondo in cui fa freddo in questo momento, e forse una parte di noi mezzo l'invidia.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Mango, la noia alle 8 e 20 del mattino, sentimento che sicuramente mi sembra non stia provando affatto lei, che è in giro come una trottola con i suoi live che stanno andando alla grandissima. Proprio ieri, reduce di un altro live di enorme successo in quel di Assisi, lo vedo anche dai video trovati online, anche da un post che proprio lei ha pubblicato sui suoi social, il cui titolo, la didascalia, ecco, per intenderci meglio, è: Assisi, mi avete stampato un sorriso in faccia. E si vede anche nei videoclip di quanta energia si siano scambiati lei e tutti i fan che erano lì presenti ad assistere al suo concerto. Adesso Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento.

Citatici nucleari anche loro nella mattinata di Radio Z, nel Buongiorno Z, quando alle 8:24 del mattino c'è ancora tempo e spazio per i vostri messaggi al 335 30 10 25, cioè c'è sempre, sempre spazio per i vostri messaggini. C'è chi va al lavoro in questo venerdì mattina e ha bisogno di una carica in più, quindi per questo per te arrivano i The Bosa con Magnetic.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in occasione dell'intervento del leader del Movimento 5 Stelle di fronte alla Commissione parlamentare Covid. È lei la regista degli attacchi contro di me, ha affermato l'ex presidente del Consiglio. La verità sul Covid è un dovere, non un processo politico, ha ribattuto a stretto giro la Meloni. E ancora la cronaca, nuove tensioni tra Italia e Svizzera sulla vicenda di Crans Montana. La procura ha infatti respinto la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 14 sono rimasti feriti, ma Roma ha già presentato ricorso e insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile. Voltiamo pagina con lo sport, il nuoto, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplen di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. E con questo per il momento è tutto, non ci sono ulteriori informazioni, le news torneranno puntuali tra 2 ore, adesso però al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore caldo ancora intenso sul nostro territorio. Diffusamente si arriveranno a toccare i 36 gradi. Qualche grado in più al centro-nord, qui picchi fino ai 37 gradi, seppur in lieve calo. Una giornata inizialmente assolata, poi segnaliamo dei fenomeni sui rilievi in parziale sconfinamento alla pianura centro-orientale. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: ragazzi, Shakira per bene in questo venerdì 7 agosto su Radio Z con il Buongiorno Z ancora fino alle 9. Dai, 20 minuti da trascorrere insieme a voi e ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Piccola pausa e si torna insieme.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Can't
1: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: E 42 del mattino, sempre su Radio Z, sempre in mia compagnia Stefania Iodice. Buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite, ci iscrivete al 335 30 10 25. Un saluto in particolare ad Attilio da Frascati che ci scrive ancora in vacanza, quindi beato te, caro Attilio.

Emilio da solo a Trapani. Appena finita la corsa mattutina, il movimento fisico è vita. Buona giornata. È vero, siamo tutti d'accordo, ma non ci convincerai, caro Attilio, a fare attività fisica quando siamo in vacanza. È una roba tua, tienila per te, cioè condividila pure, ma non obbligarci a fare lo stesso. Torniamo alla musica, Tedua con Mai.

Sedua, mai 8:45 del mattino, lo ricordiamo ancora una volta, approfitto appunto del suo passaggio qui in radio per ricordare che ci sarà anche lui a Radio Z Future Hit Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, il nostro grande evento con il quale chiudiamo per bene quest'estate 2026, per cui se ancora non l'avete fatto affrettatevi a prendere gli ultimi biglietti rimasti per garantirvi il vostro posticino in arena, dai che ci divertiamo tutti quanti insieme. Adesso torniamo alla musica, arriva lei, maestra d'eleganza, Olivia Dean, Baby Steps.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

ma solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

Tananai con Esagerata alle 8:52 del mattino. Pian piano ci stiamo avvicinando alla fine anche di questo appuntamento insieme. Tananai, che un po' di tempo fa, durante insomma il suo ultimo tour, aveva annunciato si sarebbe preso qualche momento di pausa, e così ha fatto, così continua a fare, anzi forse stiamo quasi per chiederci quando tornerai effettivamente a far musica. Nel frattempo però ha approfittato di questa pausa per sistemare un po' le sue cosucce a livello sentimentale, ha trovato l'amore, vive serenamente la sua relazione, e questa cosa mi ha fatto fare un po' una riflessione. Forse certe cose capitano nel momento in cui abbiamo del tempo effettivamente da dedicarci, motivo per il quale approfitterei di questo gancio anche per chiedere insomma al mio capo un po' di pausa, giusto il tempo di sistemare

0: Aitana con Super Estrella alle 8:58 del mattino, arrivati così anche in questo venerdì 7 agosto al momento dei saluti. Allora approfitto anche per leggere gli ultimi messaggi. Un saluto da Arianna, Chiara, Ludovica e Alessandra da Polignano a Mare. Buone vacanze a tutti, buone vacanze a tutti quanti voi. Restate sempre qui in nostra compagnia su Radio Z, perché saremo con voi in ogni momento di quest'estate 2026. Adesso però arriva Luigi Provenzani, il Turbo Z per le prossime 2 ore. A domani, ciao a tutti!
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Buongiorno a tutti, sono le 9.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
7: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Turbo Z. E buongiorno, inizia Turbo Z, buon venerdì 7 di agosto in diretta dal TH Resorts Praia Mari. Io sono Luigi Provenzani e vi terrò compagnia per le prossime 2 ore. Buongiorno a tutti voi che già ci seguite anche in radiovisione, siamo al 266 della vostra TV, al 735 di Sky, ma anche in streaming su RTL 102.5 Play, ci portate un po' dove volete. Siamo arrivati alla fine della settimana lavorativa, anche se praticamente all'inizio di agosto e nel pieno dell'estate. Non so quanto il venerdì sia un venerdì al 100%, perché sì, è sempre venerdì, ma non ha lo stesso valore di quel giorno tanto conquistato per chi poi finalmente riposa magari il sabato e la domenica, o solo la domenica, o comunque c'è veramente qualcosa di diverso. Direi che tutto pronto, manca solo il numero che è fondamentale per interagire con noi, 335 30 10 25. Aspettiamo i vostri messaggi, naturalmente, per sapere dove state passando questo venerdì di inizio agosto.
8: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo su Radio Z con Romantica, le 9:05 minuti. Buongiorno e buon venerdì 7 di agosto dalla splendida Calabria. C'è Feliciano che ci scrive da Como, dice: oggi sono al lavoro ma questa sera vado a fare karaoke in un bel ristorante, poi domani giornata di riposo e domenica vado a casa di amici, lunedì si riparte con il lavoro. Vedi, quindi la tua settimana anche d'estate comunque concentra i giorni più belli nel weekend, venerdì sera, sabato, domenica, per poi ritornare belli carichi lunedì al lavoro. C'è Ernawa, odio un uomo.

0: The Colors, un ragazzo e una ragazza, ci saranno anche loro a Radio Z Future It's Live. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Naturalmente acquistate il vostro biglietto su ticketone.it adesso, prima che sia troppo tardi. Effettivamente ci vediamo lì. Nel frattempo ci state scrivendo al 335 30 10 25. Buongiorno Radio Z, Terry da Pesaro. Io lavoro tutto agosto in ferie, però la prima settimana di settembre. Grazie per l'ottima musica, un saluto a tutti voi, siete fantastici. Allora Betty, grazie, Terry, scusami, grazie mille e buone ferie, arrivano, eh.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Loro sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door alle 9:15 su Radio Z con voi al 335 30 10 25. C'è il nostro amico Beto che dice: oggi lavoro fino a luna, poi ferie direzione Abruzzo, costa dei trabocchi. Buone ferie. Ma buone ferie a te, Beto, grazie per essere all'ascolto e portarci anche in ferie come fai sempre, come ci ascolti tutto l'anno. Figurati se non ti porti Radio Z in ferie, eh? C'è Fulminacci, maledetto me.

Messi Lola Young su Radio Z alle 9:22 minuti. Lei parla di essere Messi un po' nella vita, io invece penso all'aspetto un po' Messi che d'estate è giustificato. Ovviamente non parliamo del calciatore, ma parliamo di un aspetto un po' come dire disordinato, no? È anche il bello di quando magari si rientra dal mare un po' sudati, un po' mezzi abbronzati, magari in qualche punto purtroppo la crema l'abbiamo messa un po' meno, quindi c'è un arrossamento leggero, c'è un po' di così, di leggerezza, di confusione. È l'estate, ci piace. Ci piace quando suona anche così alle 9:22 su Radio Z con Amélie. Questa è Non è Francesco.

Amélie, non è Francesco su Radio Z, vi aspetta Amélie anche qui su Radio Z effettivamente nel pomeriggio tra un paio di settimane, quindi retta dal TH Resorts Praia Mare. Sapete che ci piace mischiarci, no, tutti quanti insieme con la grande famiglia di RTL 102.5 Radio Z, Radio Freccia, in questa estate insieme. Arriva Jenny, Less Than a Lover.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto, dove per il ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte si registrano 9 km di coda tra Val Vibrata e Pineto verso Pescara. Al momento vi ricordo che si transita su una sola corsia, mentre per il traffico intenso ci sono code a tratti in direzione di Bari tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto e tra Pescara Sud e Lanciano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli ancora per i flussi intensi, code a tratti in direzione di Bologna, tempi di percorrenza di 45 minuti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campeggine e di 20 minuti tra Modena Nord e Bologna. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera e infine sulla 30 Caserta-Salerno traffico sulla viabilità esterna, 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Fate buon viaggio.

0: vino all'alba. Questo l'augurio per questa estate 2026, che abbiate la serata della vostra vita che vi porti fino all'alba ballando e scatenandovi al massimo per poi rientrare nella routine di tutti i giorni. Questa è Radio Z, vi aiutiamo noi a passare l'estate in questo modo qua. State qui.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo,

0: 181.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: al ragazzo nuovo piaci,
1: non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: È questa Radio Z, Turbo Z, in questo venerdì 7 di agosto con Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25 e con tutta la nostra squadra qui al TH Resorts di Praia Mare. Seguiteci sui social, Radio Z Off, perché non perderete nessuna delle ultime notizie in fatto di musica, ma non solo. Quindi seguiteci, mi raccomando, su Instagram, se vi va anche su TikTok, naturalmente siamo a vostra disposizione. Mario Vai sta preparando delle belle notizie per voi. Cazzai, Animal.

Una band tutta al femminile, le Cat's Eye. Questa è Animal alle 9.44 su Radio Z. Ormai la conosciamo da una settimana circa e c'è già entrata in testa. Come sapete, il venerdì entrano a far parte della nostra rotazione musicale tante belle novità, e questa è una bella novità che si chiama La Bella Vita, quella che tutti vorremmo fare. Lui è Incubo, la scopriamo insieme alle 9.44.

Elodie con Tribale, prima ancora una bella novità, Incubo con La Bella Vita. Parliamo di Cristiano Tatti con la produzione di Ara, un pezzo veramente bello estratto dall'album Se va male balliamo, è uno di quei pezzi che in questa estate ce la sta facendo prendere veramente bene. Bello trovarlo e scoprirlo qui su Radio Z, lo ascolteremo meglio anche nei prossimi giorni, in queste settimane insieme. Andiamo avanti con la musica alle 9.50 minuti, ovviamente non si è mai fermata, c'è Shiva con Bad Bad Bad, un bel featuring insieme a Joliera.

Bad, bad, bad. Lui è Shiva con Jolier su Radio Z alle 9.53 minuti insieme ai vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è Fausto che si sta dilettando in un pancake mattutino. Buona fortuna Fausto, io credo in te, magari mettici sopra qualcosa di fresco. Che so, una pallina di gelato alla vaniglia potrebbe essere la cosa migliore da fare. Non so, avete consigli per il nostro amico Fausto? 335 30 10 25, siamo a vostra disposizione quando ovviamente non si smette mai di ballare. Perché? Perché ci sono gli Another su Radio Z, un featuring con i 54 Ultra. Questa è Talk to You.

0: Mahmood Barrio, siamo tornati indietro di qualche anno alle 9.59 minuti. In tanti magari stanno passando la propria estate all'interno del proprio barrio, del proprio quartiere, perché l'estate può essere anche veramente riposarsi senza muoversi, senza pensare a niente e dare al proprio corpo la possibilità di rigenerarsi per ripartire più carichi che mai. L'unica cosa è che la mente pure ha bisogno magari di svagarsi un attimino, quindi la scelta è sempre dura ogni anno. Fatto sta che noi in ogni caso siamo al vostro fianco con Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: Sono le 10 in punto, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Jimmy Nairo è allora su Radio Z alle 10:03 in questo venerdì 7 di agosto con voi al 335 30 10 25. Jimmy Nairo che vedremo anche a Radio Z Future is Live 2026. L'appuntamento è per il prossimo 2 di settembre. Ci vediamo all'Arena di Verona con i biglietti che trovate su ticketone.it. Il buongiorno ancora vi arriva dal TH Resorts di Praia Mare, nella splendida Calabria, quando scopriamo un altro bel pezzo nuovo. Kashmir, questa è l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Irama, questa è Crepe su Radio Z, lo aspettiamo anche lui, annunciato da poco ma confermatissimo per il Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Visto che vi stiamo ricordando tanti appuntamenti, vi ricordo anche quello di domani alle ore 12 con destinazione Radio Z Future It's Live, il nostro percorso che ci porterà poi all'Arena di Verona per scoprire qual è l'artista che ha fatto un album e che ha avuto quest'album per più tempo in classifica, naturalmente nella classifica FIMI, per quanto riguarda gli artisti emergenti. Quindi stiamo scoprendo settimana dopo settimana per poi ovviamente premiare qualcuno di loro sul palco del Radio Z Future It's Live. Lui è Samurai J.

Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 10:11 minuti. Buongiorno a tutti voi che ci scrivete anche al 335 30 10 25 come Arianna. Ciao Arianna, che stai combinando di bello in questo venerdì mattina? So che non sembra, ma è venerdì, se avete perso il conto dei giorni noi ve lo ricordiamo. Adesso su Radio Z una bella novità che entra a far parte della nostra playlist, sono Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Questa è Te Olvido La La.

Crazy Love Marrakesh su Radio Z alle 10:17 minuti con voi al 335 30 10 25. C'è addirittura Patrizia che si sta dilettando invece in un milkshake in questa giornata molto calda, ma non so perché vi state tutti dilettando in cose americane che di solito durante l'anno magari non fate, però facci sapere la ricetta, magari possiamo provare anche noi qui al TH Resort di Praia a Mare, dove comunque si mangia e si beve benissimo, anche un sacco di cose fresche, quindi magari al rientro, dai, facciamo così, mandaci la ricetta tu nel dubbio. Adesso il nostro amico Napoleone arriva direttamente da Salerno su Radio Z, questa è Cucù Marie.

È il ritmo che ti contagia, viene da dentro ed è facile da ballare perché non devi fare chissà quale movimento, devi solamente scuotere quello che riesci a scuotere praticamente. È Napoleone con Cucù Maria, alle 10:21 su Radio Z, ma torniamo nel mondo con Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.27 su Radio Z. Aveva tra i 14 e i 15 anni il responsabile della sparatoria avvenuta in un liceo della provincia di Nong Thamburi, poco distante da Bangkok in Thailandia, in cui 6 persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite e in cui ha trovato la morte anche l'adolescente. Nella sua abitazione sono stati trovati i corpi senza vita dei nonni del giovane. Cambiamo argomento. Arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza un giovane di 16 anni di origini straniere residente nel Comasco, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e materiali di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Infine si va verso una fine settimana di grandi spostamenti per le partenze verso le mete di vacanza. Da oggi bolino rosso sulle autostrade, domani mattinata sarà addirittura nero con le ore di massima criticità per il traffico. E per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di 2 ore.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore caldo ancora intenso sul nostro territorio. Diffusamente si arriveranno a toccare i 36 gradi. Qualche grado in più al centro-nord, qui picchi fino ai 37 gradi, seppur in lieve calo. Una giornata inizialmente assolata, poi segnaliamo dei fenomeni sui rilievi in parziale sconfinamento alla pianura centro-orientale. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. La notizia principale riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrata e Pineto verso Pescara registriamo 12 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Risalendo in A14 tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto verso Taranto, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Analoga situazione anche sulla 1 Milano-Napoli. Siamo tra la diramazione di Roma Sud e Nagni verso Napoli. Poi ora sulla 30 a Caserta Salerno, invece tra Mercato San Severino e Bivio, con il raccordo di Salerno Avellino verso Salerno, 3 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Vi informo poi che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare è chiuso per lavori fino al prossimo 28 di agosto. Da Autostrade per l'Italia quindi è vero tutto, vi auguro buon viaggio.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: I See Sub-Zero con Muer su Radio Z alle 10.36 minuti, buon venerdì 7 di agosto, questo è Turbo Z con Luigi Provenzani e voi questa mattina al 335 30 10 25 vi state dilettando in ricette internazionali, c'è chi vorrebbe fare a casa il matcha, buona fortuna, non so neanche come si faccia, quindi...
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Pronto? Pronto?
9: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
8: Los Angeles, 1981.
9: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: Un ragazzo nuovo piaci?
9: Non sai mai.
8: C'è qualcosa che non va in lui.
9: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
8: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
9: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

Questa Radio Z, Turbo Z, insieme fino alle 11 con me che sono Luigi Provenzani, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25. C'è chi ci dice: buongiorno, dato che a Napoli ci sono solo 40 gradi, oggi sto preparando il peperone imbottonato. Sarebbe il peperone tagliato a metà con la carne macinata dentro. Sto preparando con la carne per la mia famiglia e per me vegano. Viva la diversità, viva tutti e buone vacanze. Allora, buone vacanze a te naturalmente, nelle mille versioni che tutti i piatti italiani possono avere. Tutti sempre buonissimi. Ciao madame, mamma non mama.

Il gioco dell'estate, il gioco dell'amore con Madame Mama non Mama, le 10:42 minuti su Radio Z, insieme anche a tutti voi che ci seguite in radiovisione. Siamo al 266 della vostra TV, al 735 di Sky, la colonna sonora perfetta per questa estate insieme. Ci portate anche oltre il confine nazionale, all'estero, con l'app RTL 102.5 Play per non perdere la nostra musica, come questa che arriva di Praci, si chiama Broken World.

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: The Fade of Ophelia, Taylor Swift alle 10.49 su Radio Z in questo venerdì 7 di agosto, e magari scoprite racconti nuovi in questa estate, no? Anche perché ci si apre e si scoprono anche nuove passioni, nuove storie, di tutto e di più, veramente ce lo raccontate, lo state facendo molto bene al 335 30 10 25, conoscendo anche persone nuove, e chissà che qualcuno di voi non trovi effettivamente in vacanza l'amore della propria vita. Solitamente non è così, vi scoraggio subito, perché poi magari finisce l'estate, si torna ognuno a casa propria ed è tutto da capo, con l'inverno freddo e soli a piangere vicino all'angolino. Una bruttissima immagine, spero qualcosa di meglio per voi, mentre arriva Wes Cross con Fra Quintale. Questa è Scarabocchi alle 10.49.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Questa è Radio Z alle 10.51. Ci sono anche West Cross e Fra Quintale con Scarabocchi in questa estate 2026 che stiamo passando insieme, quando qui ci si prepara al cambio di palla che sta per passare a Mario Vai tra poco. Prima però Gue, Tony Pitoni e Sciablo, che vedremo anche alla Radio Z Futurist Live, rappresentati da Tony Pitoni il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti li trovate su ticketone.it. E allora intanto Cadillac con Gue e Sciablo e ovviamente Tony.

Come nelle canzoni, Coez a chiudere le due ore di Turbo Z in questo venerdì 7 di agosto, sempre in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, salutando anche Fabio, Terry e Noemi, un grande saluto che arriva da Portoferraio e che ricambiamo. Stiamo purtroppo tornando ad Arese dalle ferie, 10 giorni all'isola d'Elba, ma

0: contente di tornare dall'altra figlia Asia, che poverina è rimasta a casa a aiutare i nonni. Brava Asia, allora un grande abbraccio, buone ferie a tutti e buone ferie a voi, per chi sta partendo anche buon rientro. C'è Mario Vai per le prossime due ore.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
3: E lo avete sentito dal nostro promo, Radio Z, Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, un grandissimo evento da non perdere, quindi dateci retta, accaparratevi il vostro biglietto su ticketone.it. Nel frattempo si sono fatte le 11 e un minuto e cominciamo anche oggi l'avventura in Destinazione Z, il programma che vi accompagna tutte le mattine fino alle 13 in diretta su Radio Z. Buongiorno a tutti quanti voi, io sono Mario Vai e anche oggi sono in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, dove vi accompagniamo in questa estate bollente, l'estate 2026, fino al 22 agosto saremo qui in questa struttura meravigliosa che ci accoglie con grande gioia e grande entusiasmo. Grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Dai che partiamo con Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce angelica di Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, la loro Canto d'amore, 5 minuti dopo le 11. Questa è Radio Z, Destinazione Z, con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle ore 13. Arriva un emergente della musica italiana, c'è 22 Simba.

dal 22 al 30 settembre il grande evento di Tor Vergata, di ultimo La favola per sempre, diventerà un film per il cinema, per riuscire a portare a tutti il grandissimo evento di Tor Vergata, appunto, che ha raccolto oltre 250.000 persone. Abbiamo riascoltato Ti dedico il silenzio, un brano intramontabile proprio di ultimo, qui su Radio Z, 12 minuti dopo le 11. Dai che questo è solo l'inizio, continuate ad essere in nostra compagnia qui su Radio Z in Destinazione Z. Dalla scena romana ci spostiamo a quella partenopea con Nugenea.

Era Nugenea con la sua care, che in lingua napoletana vuol dire cadere. Allora salutiamo Gianni Iodice che ci segue sempre e comunque alle 11:15 qui su Radio Z, in diretta ovviamente su Radio Z. Adesso invece ci spostiamo e andiamo ad ascoltare un brano tratto dalla colonna sonora di un film che qualche mese fa ha incassato oltre 650 milioni di dollari in tutto il mondo. È andato benissimo anche nel nostro paese, più di 33 milioni di euro incassati. Stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 e questa è la Sienna Spyro, Material Lover.

Passione firmata Fred De Palma, che in queste settimane è in rotazione anche qui su Radio Z con la sua hit estiva cantata assieme ad Anitta e Demi Schilla, la loro La Testa Gira, che ci fa ballare e cantare come tutto il sound di Radio Z. 21 minuti dopo le 11, se volete siamo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Fred De Palma sarà tra gli artisti ospiti della Radio Z Future Hits Live 2026, così come il prossimo artista che stiamo per ascoltare. Lui è uno di quei giovani emergenti che ci piace scoprire e abbiamo anche invitato appunto sul palco prestigioso dell'Arena di Verona. Stiamo parlando di Artie 5. Arriva la sua Swag Music.

0: Artifive, la sua Swag Music, 24 minuti dopo le 11, giro saluti dei tanti che ci scrivono al 335 30 10 25, salutiamo la piccola Sofia che ci segue dal mare. E sì, perché essendo venerdì, magari anche se qualcuno di voi ancora non è riuscito a raggiungere le ferie, magari inizia il weekend e quindi qualcuno scappa dalla città per raggiungere qualche bella meta, per regalarsi qualche ora, qualche giorno di relax. Continuate a farlo ovviamente con la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z, cioè Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. La notizia principale riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Valvibrata e Pineto verso Taranto abbiamo 14 km di coda per il pristino incidente. È in atto al momento la distribuzione dell'acqua per gli utenti in coda. Inoltre per la 1 Milano-Napoli invece tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Milano ci sono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Ci spostiamo adesso invece sulla 30 Caserta-Salerno, perché tra Mercato San Severino e via con il raccordo di Salerno-Avellino verso Salerno abbiamo 2 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio c'è 1 km di coda per traffico congestionato, mentre cambiando versante sul traforo del Monte Bianco, la piazzale francese verso l'Italia, tempi d'attesa di circa mezz'ora, analoga situazione nel senso opposto. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Bedua, la sua Red Light, 37 minuti dopo le 11. Allora, ci fermiamo per qualche istante, ma non temete la musica, quella bella, quella di Radio Z continua, solo qui, su Radio Z.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico.
6: Ma autentico.
5: Hummus Noah, fatto con amore.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della conversazione.

0: Tia, vena prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Eccoci tornati in diretta qui su Radio Z in destinazione Z, 40 minuti dopo le 11. Allora, dopo le temperature record che si sono registrate nel corso degli ultimi giorni, sembrerebbe che il tutto dovrebbe un po' acquietarsi con temperature un po' più nella media, un po' più normali. Dove vi trovate voi in questo momento e che temperatura fa mentre ascoltate Radio Z? Fateci sapere al 335 30 10 25. Arriva Madonna!

Era l'unica e la sola Madonna, 45 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, lo sapete, il programma che vi accompagna dalle 11 alle 13 ogni giorno. Io sono Mario Vai, Destinazione Z. Arriva un brano che crea veramente un bel ponte generazionale tra il passato glorioso della nostra musica e il presente. Un brano di Vasco Rossi di qualche tempo fa, che è amato da tutte le generazioni e che è stato preso in prestito da Nerissima Serpe e Frido e lo hanno fatto diventare questa versione qui.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

L'incontro di due voci diverse ma che sono riuscite ad unirsi alla perfezione e l'incontro di due visioni diverse della città per eccellenza, Milano Baby. Questa era Fabri Fibra e Gioan Tile, 11:51 minuti, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z. Allora grazie a tutti quanti voi che ci seguite in tantissimi al 335 30 10 25. Questa è la vostra colonna sonora che vi accompagna ogni giorno H24 su Radio Z. Se volete, anche scaricando l'app gratuita RTL 102.5 Play, per poterci portare ovunque voi andiate, dal mare alla montagna. E sarà anche lui tra i tantissimi artisti ospiti al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Signore e signori, torna qui Bresh, la sua Addio.

0: L'ex frontman degli One Direction, Harry Styles, Dance No More, 58 minuti dopo le 11, lui che sta facendo un percorso straordinario con un tour dei record, attivando insomma veramente un'energia intorno a sé incredibile. Questa è Radio Z, Destinazione Z, che ovviamente non si ferma e vi accompagna anche oggi fino alle 13 con il vostro Mario Vai, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Restate lì, non cambiate radio, a tra poco.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Quasi mezzogiorno.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

dopo un'estate live si prepara a tornare anche il prossimo anno, nel 2027, Achille Lauro, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua La Città degli Angeli, 4 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora in nostra compagnia, siamo sempre in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria e anche oggi Destinazione Z è in vostra compagnia fino alle 13. Dracula.

Da Milano Tananai, la sua Baby Goddamn, le 12 e 10 minuti in questo venerdì 7 agosto. E allora vi ho chiesto al 335 30 10 25 qual è la temperatura nella vostra città da dove ci state ascoltando in questo venerdì 7 agosto. E allora Piacenza 33 ma percepiti 36. E poi arriva un bel messaggio che ci fa un po' di invidia, perché in montagna piove, ci sono 19 gradi. Un saluto da Roberta. Un saluto a tutti quanti voi. Adesso invece arriva un brano che porta nel cuore il sole di Napoli, il sole partenopeo, proprio come il mito della città di Napoli, la leggenda che ci piace sempre raccontare un po' tra folklore e storia. E ce la cantano Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont, la loro Partenope.

Partenope qui su Radio Z alle 12 e 13 minuti, il mito, la leggenda partenopea, e un saluto a tutti coloro che ci seguono da Napoli e provincia, sono tanti, perché ci scrivete sempre al 335 30 10 25.

Reduce dal successo della terza stagione di Nuova Scena, che è andata in onda su Netflix a fine giugno, lei era Roseville nella sua rari 20 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Al 335 30 10 25 ci scrivete che insomma fa ancora caldo, però leggo tante temperature più miti in questo venerdì 7 agosto. C'è per esempio Stefania che dice che da lei, non specifica dove, fanno 30 gradi, più accettabile come temperatura rispetto ai 40 dei giorni scorsi. Arriva Peggy Goo, Human.

E questo è il sound di Radio Z con Peggy Goo Human, 24 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Destinazione Z che vi accompagna anche oggi in questo venerdì 7 agosto fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Arriva Sfera Ebbasta, ai ai ai.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 29 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In apertura, aveva tra i 14 e i 15 anni la responsabile della sparatoria avvenuta in un liceo nella provincia di Nong Thamburi, poco distante da Bangkok, in Thailandia, in cui 6 persone sono morte, altre 22 sono rimaste ferite e in cui ha trovato la morte anche l'adolescente nella sua abitazione. Sono stati trovati i corpi senza vita dei nonni. Arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza un giovane di 16 anni di origini straniere, residente nel Comasco, accusato di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra poco. Adesso ascoltiamo le previsioni del meteo. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo sull'Italia. Però al nord avremo una maggiore variabilità, con occasione per qualche temporale, soprattutto in montagna, Alpi e Prealpi, ma verso sera anche sulle zone pianeggianti, seppur a carattere irregolare. Qualche temporale di calore anche sull'Appennino centro-meridionale, sole invece sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna sono 7 km di coda per un incidente tra 4 auto. E poi riscendendo ulteriormente sempre in A14 tra la diramazione per Ravenna e Imola ancora in direzione di Bologna c'è invece un chilometro di coda per un tamponamento tra 2 auto. Sempre in A14 siamo tra Civitanova, Porte Sant'Elpidio, scusate, Pescara Nord verso Taranto. Le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa 2 ore. La situazione invece sulla A26 dei trafori, infatti nel tratto tra Ovada e Masone verso Genova abbiamo 3 km di coda per un mezzo in avaria. E chiudiamo con traforo del Monte Bianco, perché da Piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. È tutto, buon viaggio.

0: dito nella piaga la sua Businessman, 38 minuti dopo le 11, scusate, dopo mezzogiorno, perdonate, ma qui il tempo vola ed è difficile da identificare. Restate con noi, piccolo break.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Eccoci tornati, 12:41 minuti, grazie per essere ancora in nostra compagnia, questa è Radio Z, permettetemi di salutare le tante persone che si accalcano qua davanti alla nostra postazione di Radio Z del TH Resorts di Praia Mare, dove trasmettiamo per tutta l'estate fino al 22 agosto, vi teniamo compagnia, quindi grazie ai tanti ospiti che ci dimostrano veramente tanto tanto affetto. Arriva Noemi, a cui auguriamo auguri di pronta guarigione dopo la caduta di qualche settimana fa. Con Tu cosa fai questa sera?

che sono magari davanti a qualche bella leccornia estiva, per esempio, ci sta molto bene un bel piatto di pasta con le vongole, proprio il piatto tipico di questo periodo qua. I Can't Wait, Bob Sinclair.

E si prepara al suo primo San Siro della sua carriera, Annalisa. Questa era la sua Mon Amour del 2023, l'abbiamo riascoltata su Radio Z a 12:51 minuti. Il suo San Siro sarà di scena a giugno del 2027, non vediamo l'ora che arrivi, anche per festeggiare il traguardo di una grandissima artista che sta continuando ad avere una carriera incredibile, veramente sotto tutti i punti di vista. Così come il ragazzo che sta per arrivare, si è sposato da poco, è reduce anche dall'esperienza per il suo primo festival di Sanremo, arriva Tommaso Paradiso, la sua hit estiva, Agitare Coca-Cola.

incastrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: data a Gazzelle la sua idem alle 12:58 minuti. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Destinazione Z, lo sapete, torna domani puntuale dalle 11 alle 13, sempre qui in diretta dal TH Resorts di Praia Mare che ci ospita. Grazie a tutti quanti voi che ci avete scritto al 335 30 10 25. Adesso arriva lui, l'uomo più amato dalle donne di tutto il mondo, ma che dico di tutto il mondo, di tutto l'universo, su Marte lo bramano. Signore e signori, arriva Davide Guerra fino alle 15. Noi ci risentiamo domani. Ciao!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
5: Sono le 13.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia,

0: Rama. E ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Zetagram.
2: Un minuto dopo le 13, buongiorno, buon venerdì a voi, 7 di agosto del 2026, metti che qualcuno si è perso ed è arrivato adesso viaggiando nel tempo. Io sono Davide Guerra, iniziamo una nuova puntata di Zetagram, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare, dal quale oramai siamo in diretta da quasi due settimane. Infatti con domenica terminerà la mia parte, ovviamente arriverà Cianna come sempre in questo orario che vi accompagnerà per le due settimane successive. Spero stiate bene, che abbiate trascorso bene la vostra serata, la vostra settimana e che soprattutto siate in procinto di godervi il weekend, di godervi magari le ferie che potrebbero iniziare questo sabato o magari se ci siete già. Spero che le abbiate trascorse nei migliori dei modi e ovviamente anche in compagnia di Radio Z, la colonna sonora migliore che potete scegliere per le vacanze ma anche per chi sta lavorando. Si parte con LB1, si titola I Need a Sign.

I Need a Sign, Show Me Love su Z, 13:05 minuti con un po' di dance, quella giusta. Abbiamo aperto il nostro programma e questo appuntamento di Zetagram fino alle 15 insieme a me. Potete ovviamente partecipare, anzi sono ben accetti i messaggi al 335 30 10 25. Io ho dato delle ipotesi di azioni che potreste fare

Turbo Cocco Cegali su Z, 13 e 10 minuti, che è un po' un augurio anche che voglio fare a tutti quelli che sono in vacanza, perché Turbo Cocco è una parola che si è inventata Gali.

inventato Gali, dove praticamente si dà il turbo al simbolo, uno dei simboli dell'estate, della spiaggia, e cioè il cocco. Quindi vuol dire un po' quell'estate vissuta pieno, dove ci si lascia tutto alle spalle e ci si diverte e si vive totalmente le ferie, le vacanze, il sole, il caldo, il mare, eccetera eccetera eccetera. Cosa che molti di voi già stanno facendo, ci state scrivendo al 335 30 10 25. A proposito di sole e mare, andiamo un po' in Brasile, ci porta Gaia, Bossa Nostra.

Bossa nostra Cegaia su Radio Z, 13 e 13 minuti in questo preciso istante, lei che ci porta in Brasile con il genere musicale famoso che si chiama Bossa Nova, un po' modificata, e l'ha fatta nostra in un certo senso perché è diventata proprio Bossa Nostra. Tutto questo fa la musica, tutto questo fanno i vostri messaggi, c'è anche chi ci segue in Radiovisione 266 del digitale terrestre. Sombra, My Body Isn't Ready.

Eddie Brock avvoltò i 13 e 20 minuti su Radio Z, sempre Zetagram, in diretta dal TH Resort Praia Mare con il sottoscritto Davide Guerra fino alle 15. Eddie Brock che parla di questi avvoltoi, che sarebbero quegli uomini che si fingono dei supereroi e poi in realtà fanno soffrire le ragazze che piacciono a lui. Questo è un po', diciamo, il racconto. Tra l'altro il suo nome d'arte, che arriva da Venom, del mondo Marvel, che è un po' l'alter ego, l'antagonista, ecco, se vogliamo, del mondo Spider-Man. Quindi un po' di ricerca e di cose che ritornano all'interno della sua carriera, del racconto che fa nelle sue canzoni. I Pinguini Tattici Nucleari, precisi e puntuali in questo venerdì. Sorry, scusa, lo sento.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa lo siento, la stiamo sentendo parecchio in questa estate 2026, sicuramente una delle hit estive, loro ci hanno insegnato che le sanno fare proprio bene queste tipo di canzoni, così come in un altro genere c'è Karol G.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da bollino rosso sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro-Imola verso Taranto. Flussi intensi con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, riscendendo ancora in 14 tra Grottamare e Pescara Nord verso Taranto. In tempi di percorrenza sono invece di circa un'ora e mezza. Analoga situazione anche sulla 1 Milano-Napoli. Siamo tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni in direzione di Napoli. Vediamo adesso la situazione invece in corrispondenza dei valichi di frontiera. Partiamo dalla 23 Palmanova Tervisio, dove tra Pontebbe e Ugovizza verso Tervisio ci sono 4 km di coda per traffico congestionato. E poi, cambiando versante, sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è appunto per attraversamento dogana, e anche sulla traforo del Monte Bianco, da Piazzale Italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa 2 ore, mentre nel senso inverso sono di circa 3 quarti d'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.

0: Miley Cyrus insieme a Dua Lipa, Prisoner, si intitola così, 13:38 minuti, siamo al giro di boa della prima ora, quindi piccola pausetta, state con noi.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte.

La schiscetta, come dicono in quel di Milano, a lavoro o sul luogo di lavoro. In ogni caso, se vi va, potete raccontarci la vostra giornata, il vostro venerdì in nostra compagnia al 335 30 10 25. Noi abbiamo il focus come radio sul 2 di settembre all'Arena di Verona, il Radio Z Future It's Live. Ci sarà anche Tedua, qui lo ritroviamo con Mike.

Pedro Amai 1343, ritornello proprio da San Siro, ma anche da Arena di Verona, direi, visto che, come vi dicevo prima, sarà presente alla Radio Z Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ricordo sempre che ci sono ancora i biglietti disponibili su ticketone.it. Adesso un po' di latinoamericano, vi va?

Fedez e Clara, scelte stupide, 10 minuti alle ore 14, alla fine della prima ora insieme di Zetagram. Per questo venerdì avremo ancora tutto il weekend da trascorrere insieme, sempre in diretta dal TH Resort. Ma io sono curioso anche di sapere, di sentire la vostra voce, o meglio i vostri messaggi, SMS e WhatsApp al 335 30 10 25, se vi va di raccontarci il vostro venerdì di festa, di lavoro, di merenda, di pranzo, visto che l'orario alla fine è quello. Siamo quasi al caffè, infatti, giusto per raccontare in retroscena di quello che accade qui al TH Resort, questo studio è pieno di gente, perché siamo pronti a prendere il caffè, signori. Sempre il ritmo di Radio Z con Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira.

La testa gira anche qui su Radio Z, 13:54 minuti, sempre insieme anche ai vostri messaggi. Saluto Mirko che in questo momento si trova in spiaggia e ci ascolta tramite l'app RTL 102.5. Grazie Mirko. Se volete continuare a scriverci, il numero già lo sapete, già lo conoscete, e spero per voi che non abbiate il cuore rotto, proprio come la canzone che ascoltiamo insieme alle 13:54 minuti di Tony Boy.

0: Rovianna, petit for you, to you, for you, for me, for everyone, tutti quanti insieme. Questo è il livello del mio inglese. Se volete anche raccontarmi il vostro, non vi preoccupate, si può fare. Salutiamo Alessia, che Alessia, scusate, sennò poi Edoardo e Donna Maria mi prende in giro, che viene da Milano e dice che teniamo molta compagnia. Siamo ben contenti di fare tutto questo, sempre scegliendo e selezionando accuratamente la miglior musica presente attualmente nel mondo.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Irama ci porta a fare un bel giretto anche in Perù, perché si sta comunque bene anche a Cabana, immagino. 14 e 3 minuti, apriamo così la nostra seconda ora, quella di Zetagram. Io sono Davide Guerra, fino alle 15 in mia compagnia, e siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Per chi non l'avesse ancora intercettato, siamo in Calabria, veniteci a trovare volentieri. Facciamo un aperitivo a suon di The Bowsa, si intitola Magnetic

Mi ami, mi odi, 14 e 10 minuti su Radio Z con Z Gran. Buon venerdì a voi, è il 7 di agosto. Canzone che racconta una relazione che almeno una volta nella vita abbiamo vissuto tutti, cioè quello che oggi ti cerco, domani non lo so, dopodomani ti cerco di nuovo, poi dopodomani non so di nuovo. Tutte quelle situazioni un po', diciamo, non chiare, non ben definite, in cui un po' mi ami e un po' mi odi, proprio come dice il titolo della canzone. Sempre di amore si parla, o della ricerca forse dell'amore, della persona giusta, la persona perfetta, e si fa anche un po' un elenco di nomi, tra cui compare anche il mio, vorrei dire questa cosa qua, perché dice Davide che è in dubbio. Quello che abbiamo di certo invece è che non è Francesco. Lui non...

Amelie, non è Francesco, 14 e 13 minuti su Radio Z. Salutiamo anche tutti Francesco all'ascolto e soprattutto Francesco Taranto, l'unico, inimitabile, meraviglioso che abbiamo sempre qui e siamo orgogliosi di averlo in squadra. Noi invece procediamo, vorremmo avere in squadra anche lei, ma non siamo riusciti ancora a trovarla, Ariana Grande.

Achille Lauro mini frigo, che è un po' la risposta che fa il cuore quando si trova in delle relazioni un po' complesse, un po' complicate, quando si indecisi tra cuore e cervello, e questo è il significato della canzone di Achille Lauro che abbiamo appena ascoltato insieme alle 14:20 minuti su Radio Z con Zetagram fino alle 15.

0: dice ancora insieme a me. A proposito di amore, c'è chi lo sa raccontare molto molto bene toccando le note e le corde giuste. Uno di quelli è Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica, c'è ultimo 14 e 24 minuti sempre su Radio Z dal TH Resort Praia a Mare. Se vi va, raccontateci il vostro venerdì in nostra compagnia al 335 30 10 25 SMS o WhatsApp. Si parla sempre d'amore perché la musica ne parla spesso e volentieri. Canova, Lil Busso, Stran'amore.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:30 minuti su Radio Z. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposte proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta e discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna si avvicinano a rendere omaggio a Francesco Guccini. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino domani, quando a Pavana si svolgeranno i funerali del cantautore in forma strettamente privata. Si va verso un fine settimana di grandi spostamenti per le partenze verso le mete di vacanza. Da oggi bollino rosso sulle autostrade, domani in mattinata sarà addirittura nero con le ore di massima criticità per il traffico. Un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno per altri 10 giorni, anche se sono in arrivo temporale al nord dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo sull'Italia. Però al nord avremo una maggiore variabilità, con occasione per qualche temporale, soprattutto in montagna, Alpi e Prealpi, ma verso sera anche sulle zone pianeggianti, seppur a carattere irregolare. Qualche temporale di calore anche sull'Appennino centro-meridionale, sole invece sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z, da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da bollino rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Colleferro verso Napoli. Il tratto si percorre in un'ora, 45 minuti in più del normale. Situazione simile anche tra la Complanare di Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Trafficata anche la 14 Adriatica, dove il tratto tra Grotta a Mare e Pescara Nord verso Pescara si percorre in un'ora. Code anche tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona, con tempi di mezz'ora. E infine sulla 23 Palmanova a Tarvisio ci sono 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Il tratto in questione si percorre in circa 40 minuti, mezz'ora in più del normale. Queste al momento le principali notizie. È tutto, buon viaggio.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Marrakech, Crudelia, 14:40 minuti scoccate in questo preciso istante, tempo di una piccolissima pausa, rimanete con noi, questa Radio Z anche al 266 del digitale terrestre.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano.

0: Tutti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Buon venerdì, le 14.43 minuti su Radio Z. Siamo verso la fine di questo appuntamento di Zetagram. Tra poco ritroveremo Nick Giustini, come sempre, che vi porta nelle due ore successive. Ma sempre la protagonista assoluta resta la musica. Insieme a voi e ai vostri messaggi che stanno arrivando, tra poco leggeremo al 335 30 10 25 per raccontare il vostro venerdì in nostra compagnia. Una accoppiata vincente dal punto di vista musicale, Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

Emma e Fabri Fibra si titola Antidroga, 14 e 47 minuti su Radio Z. Il messaggio di Giulia che dice che ci ascolta sempre: grazie per la compagnia, il mio ultimo venerdì nella mia città, domenica andrò in Sicilia, un saluto da Giulia da Vercelli. Quindi questo viaggio che ti porta da Vercelli alla Sicilia, potevi raccontarci anche il motivo, visto che poi noi siamo curiosi. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Nicky Jam e J Balvin, 14:53 minuti su Radio Z, questo ritmo latino che ci piace sempre, che fa tanto estivo, estate, anche perché è il bello della musica di Radio Z che vi porta in vacanza anche se non ci siete, perché magari state lavorando in questo istante, ma se chiudete un po' gli occhi e vi fate trascinare da questa canzone ad esempio di Nicky Jam e J Balvin, vi sembrerà quasi di essere già con il pareo in spiaggia, con i piedi nella sabbia. So che non è la stessa cosa, ma intanto è un buon passatempo, o meglio passa di più il tempo e ci si rende conto magari meno di essere al lavoro. Per chi invece è in vacanza davvero, vi accompagniamo con la musica quella giusta. Ci sono un sacco di novità, tra cui quella di Feed e Sfera Ebbasta, si intitola Piensami su Radio Z.

0: Mijico, micico, ditela un po' come volete, se è più o meno spagnoleggiante. Un minuto alle 15, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Zetagram, sempre in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Adesso ritroviamo un ballerino, Nicolò Giustini, in questo momento che vi accompagna nelle prossime due ore. Personalmente ci sentiamo domani a partire dalle 13 per l'ultimo weekend da qui, e poi in ogni caso rimanete sempre qui su Radio Z. Ciao a tutti, buona musica, buona giornata.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Collettivo.
5: E allora ci siamo, le 15 e un minuto, venerdì 7 di agosto, in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Collettivo Z con Nick Giustini fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, ringraziando ermano Davide Guerra che con il suo Zetagram ci ha traghettato proprio fin qui. Adesso però spazio alle notizie di sport.

cinema, serie TV e tanta, tanta, tanta musica, quella di Radio Z, quella che abbiamo imparato ad amare, quella che per esempio ritroveremo, lo diciamo subito in apertura, anche il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live, evento da non perdere. I biglietti stanno andando, raga, ve lo diciamo, perché io so che poi arrivate sotto data e ci scrivete: posso vedere i biglietti? No, comprateli, perché ve lo stiamo dicendo. Grazie comunque a tutti quelli che continuano a seguirci, scriveteci al 335 30 10 25. Però ragazzi, anche oggi con me ci sarà Hummus di Ceci Noah e insieme vi daremo tanti consigli gustosi. Hummus Noah è l'hummus numero uno in Italia, senza glutine e senza conservanti, buonissimo da solo, ideale per farcire panini e piadine, perfetto come ingredienti per piatti originali e sfiziosi. E se avete voglia di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tante tante tante ricette che trovate sul sito noah-vegetale.it, ripeto, noah-vegetale.it. Hummus Noah, fatto con amore, come il collettivo. Fino alle 17 cominciamo con Animal.

Animo 15 e 5 Radio Z al collettivo, è venerdì 7 di agosto. Questo vuol dire che ormai siamo arrivati veramente agli sgoccioli di questa avventura bellissima. E sì, sono sicuramente delle giornate intense dove lavoriamo tanto, però creiamo anche tante bellissime cose. Quindi comunque è stato un bellissimo periodo questo della trasferta, che durerà ancora per un paio di giorni. C'è Baby K, Tucca Macarena su Radio Z.

Sogni nuovi, cara, sogni nuovi, K.O. Siamo ritornati lui.

Avere l'umore marea ogni tanto può capitare, sono dei momenti, ma state tranquilli, tutto passa anche attraverso la musica, quella di Brescia in questo caso alle 15:10. Siete su Radio Z nel collettivo con i Giustini fino alle 17, come sempre. Parentesi sportiva in apertura, l'abbiamo detto, Vinicius ieri, io, Nostradamus, sicuramente andrà all'Arsenal, ha tolto le foto del Real Madrid, ha tolto tutti i post, ha tolto niente, tutta operazione di marketing, perché ieri sera è arrivata la notizia che Vinicius, uno dei giocatori più forti del mondo, il brasiliano esterno, driblomane, clamoroso giocatore, secondo me, che farà una grande stagione con Mourinho l'anno prossimo, rinnova con il Real fino al 2032, quindi per 6 anni, cioè non è che 6 anni, poi magari lo vendono dopo domani, io questo non lo posso sapere, però intanto il Real Madrid ha anche acquistato Yann Diomandé per quasi 150 milioni di dollari, il

Shiva e Geolie, Bad Bad Bad, alle 15:14 su Radio Z nel collettivo fino alle 17 con Niccolò Giustini. Grazie ai tanti che ci stanno scrivendo al 335 30 10 25 commentando anche le notizie che diamo, no? Perché abbiamo detto che il Real Madrid ha pagato 140 milioni, praticamente un giocatore che qualcuno definisce uno sconosciuto. Chiaramente no, non è uno sconosciuto. Diomandé è un giocatore molto forte, molto giovane, che abbiamo visto fare abbastanza bene anche ai mondiali con la Costa d'Avorio. Ha fatto una buona stagione con l'Ipsia, ma sono totalmente d'accordo con voi. Follia pagare un ragazzo che ha fatto una stagione 140 milioni di euro.

0: Canzone inserita sia nel Il Mondo è Nostro, l'album del 2023 di Tiziano Ferro, che in carattere speciale di Da Sup Rotonda 15 e 24 Radio Z al Collettivo.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: E 15 e 21, ancora una volta il Collettivo Z in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, posto meraviglioso anche oggi, nonostante un po' di nuvole. Voglio dire, l'acqua bellissima, caldo, raga, fa caldo, però non voglio più sentirvi lamentare che fa caldo.

0: voglio dire, ci sta, no? Come gli alberi d'autunno, le foglie, cos'era quella cosa? Non me la ricordo. Si scherza, non sono così ignorante. C'è il nuovo pezzo di Jimmy Nairo su Radio Z nel collettivo. E allora?
1: Vai, vai.

15:23 anche lui sarà ospite alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, Jimmy Neyro. E allora, e dai, io ho degli amici che si chiamano Marco e Alessio che si salutano sempre dicendo e allora, e dai, tutti abbiamo i nostri salutini. Se volete dire come salutate i vostri amici in modo carino, potete scrivercelo al 335 30 10 25. Continuiamo perché è ora di ballare un po', quindi sul volume Talk to You su Radio Z nel collettivo.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 4 km tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto con una sola corsia disponibile al traffico. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove per le code a tratti, per i flussi intensi, il tratto tra il bivio con la 24, Roma Teramo e Colleferro verso Napoli si percorre in un'ora 45 minuti in più del normale. Andiamo ora sulla 23, Palmanova Tarvisio, ci sono 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato con tempi di mezz'ora. Infine sulla 9, Lainate Chiasso, ci sono 3 km di coda per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, dove i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio!

Qualcuno ha ordinato un espresso? Beh sì, Sabrina Carpenter alle 15.36 nel menù ricchissimo di Radio Z, il collettivo con i Giustini fino alle 17. Continuate a scriverci al 335 30 10 20.

0: 5 come va questo venerdì di esodo di traffico. Però raga, situazione tipo: arriviamo a casa dopo una giornata di lavoro accaldati e stanchi e abbiamo zero voglia di cucinare. Ma cosa mangiamo per cena? Beh, presto fatto, tostiamo 2 fette di pane, una bella insalata mista con pomodori e hummus di cecinoa e la nostra cena fresca e leggera è subito pronta. Se poi invece vi venisse voglia di fare qualcosa di più elaborato, lasciatevi ispirare dalle tante ricette con hummus di cecinoa, le trovate tutte sulla pagina Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
2: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sun in the sky.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: E 41 minuti, questa è Radio Z, finale 17 con il collettivo. Buon pomeriggio, sono Nick Giustini, buon venerdì. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo. Qualcuno è in coda mentre ci ascolta direzione Calabria, state venendo da noi. Qualcun altro invece dalla Puglia si sta spostando verso l'Abruzzo. Beh, che bella regione anche l'Abruzzo, le Marche, tutte delle zone che magari sono un po' meno conosciute, passatemi il termine, delle regioni del sud Italia, ma hanno dei posti incredibili, e andate a visitarle perché scoprirete un sacco di paesaggi unici, naturali e meravigliosi. West Cross e Fra Quintale nel frattempo.

Carabocchi di West Cross e Fra Quintale alle 15.43 su Radio Z nel collettivo. Quante volte ci è capitato, magari quando abbiamo un foglio, una penna e siamo sopra pensiero, di fare degli scarabocchi? Ecco, io tendenzialmente, non mi chiedete perché, disegno cartelli stradali. Fa molto ridere, ma è la verità. Allora, abbiamo presentato questa canzone in anteprima proprio insieme a lui qui su Radio Z nel collettivo, su RTL 102.5 Play, la nostra app. Ritrovate tutte le interviste fatte qui, settembre, due settimane.

0: ti ricorderai.
1: Dimmi che ti ricorderai. L'ultima notte di Ariete alle 15.50 la passerebbe qui su Radio Z nel collettivo, o almeno ci piace pensare così. Arianna Ariete, cioè, che da un po' che manca con nuova musica, ma sapete quando uno ha un prurito, il prurito da ragno, visto che è il periodo di Spider-Man, no? L'estenso di ragno, Secondo me, ragazzi, non manca tanto all'uscita di roba nuova di Ariete, io ve lo dico, Mentre aspettiamo Arianna, ci sono Karol G e Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

viajando por el mundo. Karol G e Manu Chao alle 15.54 su Radio Z, sempre nel collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. Grazie ancora una volta, perché al 335 30 10 25 oggi siete veramente veramente veramente tanti, siete in tanti in macchina, quindi un grande abbraccio, aria condizionata, finestrino abbassato perché fa caldo, credo, eh.

0: Lady Gaga e Doechii Runaway alle 15.59, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Runaway è il titolo anche del famosissimo giornale per cui lavorano tutte le protagoniste del Diavolo Veste Prada, e lo sappiamo, è stato uno dei film, dei tanti film di successo del 2026, insieme a Spider-Man, che ha già superato il miliardo in pochissimi giorni. L'ha superato anche l'Odissea, quindi il cinema era morto, Marameo proprio. Torniamo tra poco con la seconda ora del collettivo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 4.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

È solo un gioco, il Mama non Mama, con cui apriamo la seconda ora del collettivo in diretta dal TH Resort di Praia Mare in questo venerdì 7 di agosto. 7, sì, perché piano piano stiamo cominciando ad assumere anche tutti gli accenti che si sentono all'interno di un villaggio come questo. Sono davvero tante le persone che vengono da tutte le zone d'Italia, bellissimo, perché poi vengono a trovarci, e ne approfitto per dire che se siete in zona i nostri studi sono sempre aperti per fare due chiacchiere e vi facciamo vedere come funziona. Prima stanza destra intanto, l'unico ricordo.

David Guetta, I am blue, I'm good, anzi, che è il remix di Blue alle 16:09 su Radio Z nel collettivo. Allora, visto che parliamo spesso di cinema, sappiamo che questo sarà l'anno, è stato l'anno di Spider-Man, è il momento di Spider-Man, è stato l'anno dell'Odissea, è il momento dell'Odissea, Il Diavolo Veste Prada, Toy Story 5 e tante altre cose, ma a dicembre arriveranno Dune e soprattutto anche la parte 3 di Dune, ma soprattutto anche Avengers Doomsday. Perché dico soprattutto? Perché hanno analizzato quante ore servono di film da recuperare per essere al pari e capire Avengers Doomsday in maniera perfetta, lineare, senza problemi, senza buchi di trama. 300 ore di film degli Avengers, 300, vuol dire che prima che esca Doomsday voi dovete passare 12 giorni e mezzo a vedere tutti i film della Marvel. Non male, eh?

0: Napoleone, Cucù Maria, alle 16:12 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo detto 300 ore di film della Marvel per arrivare preparati ad Avengers Doomsday. Qualcuno scrive, cioè scrive Sonia alla 335 3010 25. Pensa se mi recupero 300 ore di film della Marvel, vado a vedere Avengers Doomsday e il film è pure brutto. Può capitare, può capitare. Adesso io dico, i film degli Avengers, quelli quando sono tutti insieme, non sono mai particolarmente brutti. Il rischio che magari non sia a livello c'è, però brutto non ci credo, dai, non ci credo. La descrizione di oggi, bel venerdì, è di Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

0: Ed Sheeran alle 16 e 19 su Radio Z nel collettivo. Bellissimo anche il video ritrovato in Radiovisione. Ne approfittiamo per ricordarvi i nostri canali 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure in streaming sulla nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Sono le 16.20 e siete su Radio Z nel collettivo.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Siamo ancora a 16 e 20 minuti, venerdì 7 di agosto. Buon venerdì anche a tutti quelli che al 335 30 10 25 ci stanno raccontando le loro vacanze. Oh ragazzi, è arrivato questo messaggio che voglio condividere con voi. Oggi in spiaggia per la prima volta dopo tanti anni ho portato le lasagne. Mai scelta fu meno azzeccata. Figlio mio o figlia mia, voglio dire, aiutati che Dio ti aiuta. Con sto caldo portare le lasagne in spiaggia, not a great idea, come direbbero dall'altra parte del mondo, eh? Canto d'amore!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, che se li fondessimo insieme sarebbero Angelina Mango Mengoni. Cioè, se Mango fosse Marco. Vabbè, ragazzi, cominciamo a delirare. È venerdì pomeriggio per tutti ed è un bellissimo venerdì, perché al 335 310 25 Alessia ci scrive: ma scusate, io avrei una curiosità. Palmieri ha intenzione di non farsi più vedere e rimanere in ferie fino a settembre? No, così, giusto per capire, grande Nix e tutti noi. Non vi preoccupate, ragazzi, perché da settimana prossima torna. Ve lo giuro, torna. Sembra incredibile. Lunedì.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 16:29, il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1° di agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Palazzo Chigi replica: non accettiamo ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale. Intanto un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede una risposta comune in caso di attacco armato contro qualunque dei tre stati, ha spiegato il ministro degli esteri di Islamabad. Prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan vicini e passati che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna si avvicinano per rendere omaggio a Francesco Guccini. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino domani, quando a Pavana si svolgeranno i funerali del cantautore in forma strettamente privata. Le notizie su Radio Z di nuovo tra 2 ore, ora tutte le info di viabilità.
0: Via Radio.
2: Grazie, un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti per il traffico sostenuto tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari. Il tratto si percorre in 50 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove le code tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per chi viaggia verso la capitale, si percorrono in 20 minuti, 10 in più del normale. Andiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona ci sono 2 km di coda tra la A7 Serravalle Genova e Genova Pegli verso Ventimiglia per un incidente tra un'auto e un camion, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Infine, sulla 9 Lainate-Chiasso ci sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per lo svolgimento delle operazioni doganali. I tempi di percorrenza qui sono di mezz'ora. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Capri Sun di Capo Plaza alle 16:38 su Radio Z nel collettivo, bellissimo anche il videoclip che abbiamo ritrovato in Radiovisione, dove lui fa il bagno in zone bellissime su uno yacht fighissimo. Grande, grande, grande invidia. Per altri 20 minuti stiamo insieme, sempre in Radiovisione al 266 del digitale terrestre.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Hummus Noah, fatto con amore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax. Sun in the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Pronto? Pronto?
9: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
10: Los Angeles, 1981.
9: Quando arriva qualcuno di nuovo,
11: a ragazzo nuovo piaci,
9: non sai mai.
10: C'è qualcosa che non va in lui.
9: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
10: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
9: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Dice 41, sempre Radio Z, sempre il collettivo, sempre con i Giustini in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Non so il vostro profilo di TikTok, il vostro profilo Instagram, il mio è pieno di video in cui Anna si esibisce in giro, Anna Pepe ovviamente, si esibisce in giro per l'Italia con la sua iconica nuova coreografia, dove fa anche un pochino di shuffle del suo nuovo brano.

0: dal suo nuovo album Million Dollar Babe, Anna con White Girl Wasted su Radio Z alle 16:44. Vi abbiamo raccontato ieri del bel sogno di Alfa che si è realizzato, incontrare Jovanotti e cantare insieme a Jovanotti cosa? Proprio questa, Buon Vento.
1: Non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

È una canzone estiva senza esserlo. Annalisa alle 16.51 su Radio Z, all'interno del collettivo che sta per concludersi, pronti a passare la palla al nostro Francesco Totti, Edoardo Donna Maria, che oggi è stato insegnante di monopattino. Ha fatto un corso di monopattino con tutti i bambini del villaggio qui nel TH Resort di Praia Mare e per fortuna non è caduto nessuno tranne lui. Però vi posso dire che la prima cosa che ha insegnato ai ragazzi è di andare in giro con il monopattino, con la targa e con il caschetto. L'unico problema è che il suo monopattino non c'era né la targa né il caschetto, quindi insomma un po' incoerente il nostro Edoardo Donna Maria, ma vero di dire, ha fatto tutti i mestieri del mondo, imparerà a fare anche questo. C'è la nuova di Madonna nel collettivo.

0: Con più in alto alle 16.58 si chiude anche questo venerdì in diretta dal TH Resorts di Praia Mare su Radio Z del Collettivo Z, che però torna puntuale sempre domani dalle 15 fino alle 17, e anche domani chiacchiereremo con voi di tutto quello che insomma succede nel mondo sport, cinema, serie TV, tanta musica, tanti messaggi. Grazie, avete partecipato veramente in tanti oggi al 335 3010 25. Siamo una famiglia meravigliosa, siamo un collettivo meraviglioso e ogni volta ce lo confermate, quindi vi ringraziamo, così come ringraziamo Humus di Cecinoa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio d'oliva. A me piace tantissimo, è buonissimo con grissini, taralli o verdure, perfetto per fare panini e piadine, è ottimo come ingredienti per piatti originali e saporiti. Eh sì ragazzi, Humus Noa è un humus unico e infinite possibilità. Humus Noa, fatto con amore, come collettivo, da parte di Nick Giustini. Buon venerdì sera, c'è Edoardo Donna Maria con la sua Generazione Z, a domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17 meno poco.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Generazione Z.
0: E buonasera, buonasera a tutti, tutte, tutto. Buon venerdì, è il 7 di agosto, numero bellissimo tra l'altro, è uno dei numeri più belli della storia di tutti i numeri, molto belli. Venerdì 7 di agosto 2026, 17.01, partiamo ovviamente come al solito, come di consueto, puntualissimi, nuova puntata di Generazione Z. Saremo insieme anche oggi ovviamente dalle 17 alle 19, ancora fino a domenica, poi come sapete ci daremo il cambio con i colleghi che sono adesso in ferie, toccherà a noi farci le ferie. Siamo sempre qui dal TH Resort di Praia Mare. Io a questo punto direi di salutare e ringraziare, anche se se lo merita, chi? Niccolò Giustini, ovviamente, che vi ha tenuto compagnia fino alle 17. Adesso tocca a me. Prima di iniziare però, un saluto speciale a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, lo sapete che sono 1300, davvero tanta roba, e appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. E anche oggi l'abbiamo detto, signore e signori, direi che è il momento di partire con la musica, quella di Big Five, Artifive, la sua Swag Music.

come sfreccia in pista il nostro Big Five, come lo chiamano nel business, o almeno questo è quello che dice lui, noi dobbiamo fidarci. Era Arti Five ovviamente, e iniziamo subito questa puntata di Generazione Z parlando del super evento di Radio Z, Radio Z Future It's Live, mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona. Ci sarà anche Arti Five, quindi ticketone.it intanto.

Sono passati anni ormai da quando usciva questa canzone di Clara in quell'edizione del Festival di Sanremo del 2024. Pensate un po' quanto eravamo giovani, insomma. Clara, se non ricordo male, aveva anche aperto nella prima serata quella edizione del Festival di Sanremo con un'ottima prestazione, devo dire la verità, ottima prestazione per la signora Clara. Ci sarà anche lei alla Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, non vi potete sbagliare, è il nostro super evento, lo stiamo aspettando da tanto, tanto tempo. Intanto 17:12 minuti qui in diretta in Generazione Z, arriva Achille Lauro con La Città degli Angeli. Angeli.

Achille Lauro con La Città degli Angeli qui in Generazione Z, con me Edoardo Donna Maria. 17 e 16 minuti l'ha postata il signor Mbappé, la prossima canzone, quella di Move & Joe Malady, in realtà era la versione gospel, è l'ultimo post di Mbappé, andate a fare un check se non ci credete. Because everybody here is so sick, say my name.

0: E se non è un canto di gioia questo, quello di Rove, la sua Ale alle 17 e 21 minuti qui in Generazione Z con Edoardo Donna Maria. Torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Di nuovo in diretta dopo un piccolissimo break, 17 e 22 minuti poco fa, Rove con la sua Ale, che ha insomma un po' questo modo di dire, no? Prima non avevo niente, adesso ho tutto, per citare anche un grande comico. Però non lo fa in maniera, non ostenta mai Rove, quello lì è proprio un canto, come a dire, ce l'abbiamo fatta. Prima guardavo le boutique, ci perdevo la testa dentro, impazzivo, adesso invece qualcosina me la posso comprare. E ci sta, bravo Rove, fai bene a cantarlo. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, bel gruppetto, tutti presenti a Radio Z Future It's Live.

tra l'altro sono mesi che ascoltiamo questa canzone, io in particolare ascolto questa canzone e ho scoperto solo oggi, ho fatto caso solo oggi, che Serena Brancaleone a un certo punto dice musica per gli occhi miei, capito? Ha rivisitato anche il detto musica per le mie orecchie. Sicuramente sarà una figura retorica di cui almeno qui certamente ignoriamo l'esistenza, questo vabbè per evidenti lacune. Arriva Rari dal tacco con...

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni di traffico da Bollino Rosso per quanti sono diretti verso le principali località turistiche. Partiamo dalla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo code di 2 km per il traffico sostenuto tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Il tratto si percorre in 15 minuti. Sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, con tempi in questo caso di 20 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli, dove le code tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna si percorrono in circa 40 minuti, 15 in più del normale. Infine, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso la Francia sono di circa 3 ore. Proprio per regolare i flussi intensi diretti al traforo, è momentaneamente chiuso il tratto tra Morgé e la statale 26 sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Gioli e come vuoi su Radio Z 17:37. Tra l'altro c'è anche una Pau di B selvatica, nostra amica della famiglia di RTL 102.5 nel video della canzone, ovviamente 266-735 di Sky per vederli. Comunque ragazzi, allora, se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America, il mondo sarebbe diverso, siamo tutti d'accordo. Certe scoperte cambiano davvero la vita, ma certe altre ti cambiano la spesa, come andare da Eurospin, dove la spesa è intelligente perché trovi tanta varietà di prodotti esclusivi di qualità e tanta freschezza come nel reparto gastronomia. Andate anche voi da Eurospin e trovate tutti i punti vendita su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

Moving to the Sun, questa era Ugel con Imael Angel e Ultranate, 17:45 minuti qui su Radio Z. Un altro artista che sarà con noi alla Radio Z Future Hits Live 2026 è proprio Faccia Nuvola, che arriva con Portami a ballare in primavera.

Anche Shiva nella nostra playlist qui su Radio Z, venerdì 7 di agosto, pensando a lei. Questo è il titolo della canzone appena ascoltata, 17:52 minuti, e meno male che non è Capodanno, perché ci sono quelle domande, ci sono delle domande che fatte in un determinato periodo storico danno molto fastidio. Per esempio, una domanda che a Capodanno manda tutti fuori di testa o intorno a Capodanno è: tu cosa fai questa sera? Ecco, questo è il titolo della canzone di Noemi con la musica di Vito Salamanca.

0: Com'è la vista? È spettacolare, eh? Non lo so, ce lo chiedono Temi Impala con Jenny nel remix di Dracula. Noi lo chiediamo a voi, da dove ci seguite? La vista com'è? Beh, anche perché, insomma, sono le 18 praticamente in questo istante e per chi è in ferie, per chi è in vacanza, questo significa più o meno aperitivo, più o meno nell'orario dell'aperitivo. 335 30 10 25, piccolo break, torniamo tra pochissimo. Le 18 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola e io lo ripeto sempre, diffidate da chiunque agiti Coca-Cola, soprattutto se poi dopo se ne va così, d'amblè, arriva un grande. Io sono fan dal giorno 1, non è ancora forse un grande, ma lo sarà, lui è primogenito, scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato, scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

E c'era quel periodo, dell'anno in cui tu praticamente aprivi qualsiasi social del mondo, Instagram, TikTok, forse anche Facebook, anche se non mi ricordo bene come funziona, penso ci siano i reel anche là, e ogni video c'aveva questa canzone, praticamente super virale, I Like The Way You Kiss Me. 18 e 11 minuti qui su Radio Z, un altro artista che abbiamo il piacere, che avremo anzi il piacere, il grandissimo piacere di ospitare alla Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona, è proprio lui. Sentitelo in sottofondo come arriva con una canzone, anche questa devo dire bella fresca, questa è di Brescino, si chiama Da Dio.

piacerebbe molto conoscere tutto il cast di questo video della canzone di Brescia che si chiama D'addio, perché lo trovo veramente un video bellissimo, bello, fresco, estivo, c'è il mare, ci sono le onde, ci sono dei vestiti belli per noi amanti, no? Del bel vestire, si vede, sono un grande amante del bel vestire. Allora, promessa, Franchino 126 con Idua, Ordinaria Follia su Z.

0: E lo dico con la sua Black Nirvana alle 18:19 in Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Buon venerdì, signori. Buon weekend.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Ancora in diretta 18:20 qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, fino alle 19, una quarantina di minuti ancora da passare insieme anche con i vostri messaggi 335 30 10 25. Ciao Edo, con tutte le presenze che annunciate, con un solo biglietto del Future Hits praticamente mi ascolto mezza scena musicale italiana, direi investimento top. Io Laura direi assolutamente di sì, investimento super top. Ticketone.it per acquistare i vostri biglietti. Questo diciamo anche un po' il motivo per cui ogni volta facciamo un bel ripasso del cast. Intanto arriva LB1, I Need a Sign, Show Me Love su Z.

18 e 23 minuti qui in Generazione Z. Ancora un po' di tempo da passare insieme, e arriva una canzone. Quando c'è lui il mood è sempre chill, poi se ci metti pure l'aranciata vedi che anche questa diventa bella fresca. C'è Fra Quintale su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:29 su Radio Z, in apertura il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1° agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non accettiamo ultimatum per ciò che ci riguarda la sicurezza, per ciò che riguarda, scusate, la sicurezza nazionale, i controlli restano fino al 15 di agosto. La replica di Palazzo Chigi. E cambiando argomento, a Bologna prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan e amici di Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43, abitazione storica del cantautore. I comuni di Bologna e Modena hanno deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali che domani a Pavana si svolgeranno in forma strettamente privata. In chiusura lo sport, la MotoGP, Alex Marquez chiude in testa le prime prove libere del Gran Premio di Silverstone davanti a Marco Bazzecchi al rientro dopo la frattura alla clavicola sinistra. Terzo lo spagnolo Pedro Acosta sulla KTM nonostante una caduta. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato il contesto sarà in prevalenza assolato sul nostro territorio. Da segnalare però qualche fenomeno a tratti anche a carattere temporalesco su Alpi e Prealpi, qualche isolato rovescio non escluso anche in Appennino. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala vediamo le principali notizie. In Liguria segnaliamo 5 km di coda per incidente rimosso sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Coda per un incidente risolto anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa, code a tratti per traffico verso Roma. Circolazione sostenuta verso il meridione sulla 1 tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro con tempi di percorrenza di circa un'ora invece dei soliti 20 minuti in direzione di Napoli e 2 chilometri di coda per incidente tra Napoli centro direzionale e il bivio della 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Inoltre in Campania sulla 30 Caserta-Salerno 2 chilometri di coda da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno e a seguire 3 chilometri da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. E per gli spostamenti ai confini code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto.

0: Eh beh, The Kid Laroi con Justin Bieber, la loro Stay, è, devo dire, una coppietta molto interessante, una di quelle che pensi che abbiano fatto mille fit insieme, in realtà non è così, penso due o tre massimo. Torniamo tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colore.

0: Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: a ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Di nuovo in diretta qui in Generazione Z insieme a me, Edoardo, Donna Maria, 18:41, poco fa Justin Bieber con Kid Laroi e abbiamo verificato, perché qui si fa solamente corretta informazione, che non si dica che diamo delle fake news, ho controllato in effetti Kid Laroi con Justin Bieber hanno fatto solamente due collaborazioni che sono Stay, vabbè che è la hit totale che è stata al primo posto, Billboard eccetera, e poi Unstable, brano di Justin Bieber appunto con Kid Laroi, solamente due, quando invece se li vedi, cioè sembrano fatti apposta per stare in fit in una canzone, ma chissà poi che ci sta dietro a queste collaborazioni. Arrivano i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, non si è

facciamo così su Radio Z in tutte le lingue del mondo. Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, quindi abbiamo inglese, italiano, spagnolo, ma non ci basta, noi vogliamo anche il tedesco. Arriva questa canzone, si pronuncia così, credo, Gut Genug.

0: Sì.
1: E mi accodo al desiderio del dottor Gali che dice voglio solo stare chill. Direi che vale un po' per tutti, per tutti i gusti va bene questa cosa. Belli chill, l'estate del resto voglio dire serve a questo, almeno per coloro i quali riescono a viversela in questo modo qua, magari andando in ferie. 18:51 minuti, gli ultimi minuti di Generazione Z, e arriva un altro artista che sarà ospite al Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona, super evento di Radio Z. Lui è Safe con Brescino, Parlare d'amore. Che bello!

0: Good All Days, 18:58 minuti, ci accompagna così alla fine di queste due ore di Generazione Z con me, Edoardo Donna Maria. Ma non temete, perché lo so che state lì che dite: oh, ma chissà, ma quando ci rivedremo, ma chissà se ci rivedremo. Beh, se ci rivedremo, insomma, non dipende da me. Comunque ci rivedremo di base domani, di base domani e ancora domenica, sempre in Generazione Z, sempre dalle 17 alle 19. Prima di salutarci però, grazie, un grazie, anzi tre grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente. Noi tutti diventiamo dei piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti e 1300 i punti vendita è su eurospin.it. Siamo arrivati alla fine, signore e signori, arriva Luigi Santarelli. Noi ci vediamo domani. Ciao!
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Diciannove spaccate.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
3: Aperi Z.
4: Sì, ci siamo, sono le 7 e un minuto in questo momento. Buon venerdì 7 di agosto, Jennifer Pressman direbbe Thanks God It's Friday, che non ho ancora capito dopo tanti anni cosa voglia dire, però lo dice sempre di venerdì, quindi io mi adeguo. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare, siamo in Calabria per vivere l'estate insieme a voi, quindi buona estate! E se siete tra i tanti che lavorano lunedì e venerdì e che questo weekend partiranno per le vacanze, per il famoso weekend di esodo estivo, sempre come dicono quelli bravi, quindi non parlo per me, ce l'avete fatta, siete arrivati a conquistare quei 2 giorni e mezzo, forse 3 di ferie dopo 360 giorni di lavoro. E vai! Fischia, che mondo meraviglioso in cui viviamo. Va bene, polemica a parte, siamo in radio, ovviamente. Siamo in radiovisione, canale 266 della vostra TV, 735 di Sky. Partiamo con Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla.

Ai ai ai ai, se la testa gira facciamo i guai. C'è Fred De Palma, perché ricordate che la firma delle sue canzoni è così: è De Palma con Anitta e Amy Schilla. Anche Fred De Palma ovviamente sarà con noi al Future Hits Live di Radio Z il 2 di settembre all'Arena di Verona. L'abbiamo ricordato nel corso di queste settimane, ricordando un po' quello che è il cast, e considerate comunque che qualche sorpresa nelle prossime settimane potrebbe ancora esserci, anche perché manca meno di un mese, quindi abbiamo ancora qualche giorno, anche e soprattutto se volete per i biglietti. Le prevendite sono aperte su ticketone.it. Ora Caffè con Ron, il remix Afro House però.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Tu non guardare indietro mai e vai. Alfa torna su Radio Z alle 7:11. Noi siamo in diretta, lo siamo sempre. In queste settimane lo siamo dalla Calabria. Grande Andre, in questo caso è il caso di dirlo, per intanto tutti i live che sta facendo. Ha riempito palazzetti su palazzetti su palazzetti. E poi una crescita costante. Non si è mai fermato, non ha mai smesso di fare musica nuova. E quindi noi non vediamo l'ora di ascoltare tutto ciò che farà da qui in avanti. Sono le 7:15 in quasi. Grazie per esserci anche questa sera. Grazie anche a tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming, perché con la nostra app ufficiale ci portate dove voi volete, ma veramente dove voi volete, in tutto il mondo. Quindi anche se siete all'estero, ci sono i più appassionati che ci portano con loro anche lì. Va bene, a proposito di protagonisti dell'estate, Irama è uno di quelli, non c'è bisogno di presentarlo. Cabana è quella che ci ha presentato in anteprima il 31 maggio a Roma. Rieccola per voi.

Cavanna, Irama su Z7 e un quarto torna come grande protagonista dell'estate. Tra l'altro il videoclip è meraviglioso. Se ci state seguendo in radiovisione l'avrete visto, è un piccolo film, come tanti tra l'altro negli ultimi anni sono diventati veramente dei capolavori videoclip, quindi vale la pena seguirci in radiovisione anche per quello. Ora The Bauza sono passati a trovarci, un bel duo, anche loro stanno spopolando in giro per le discoteche di tutta Europa con Magnetic.

Lei è la dottoressa, perché così bisogna chiamarla da adesso. Big Mama su Radio Z 7:20, dopo la bellissima laurea, il bellissimo momento per Marianna al Politecnico di Milano. Quindi ancora una volta l'abbiamo fatto nel corso di queste settimane. Congratulazioni e auguroni a Big Mama per questo bel traguardo. Allora, noi andiamo avanti. È il 7 di agosto, altra collaborazione, quella tra Emma e Fabri Fibra, un po' aperto l'estate, è stata tra le hit estive che quasi per ultime sono arrivate, si intitola Antidroga.

La stanno portando in giro per l'estate Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga. Una delle canzoni dell'estate 2026, come dicevo, tra le ultime che sono uscite, perché poi non c'è forse una vera data di uscita per le hit estive. Chi l'ha detto? Perché se una hit funziona ed è uscita a febbraio e resta come hit estiva, ci resta per mesi, così come anche una che magari esce ad agosto. È difficile, però qualcosa inizio luglio può ancora capitare. È difficile, ma può capitare, e fa in tempo, se funziona, a diventare hit estiva. Adesso W Sound, J Balvin, Ivy on the Drums con Godzilla.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, la circolazione sta diminuendo, vediamo le zone interessate ancora da traffico e in campagna sulla 30 Caserta Salerno, rileviamo 3 km di coda da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno e a seguire 3 km da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. In Lombardia code a tratti per incidente risolto sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Sulla 1 Milano Napoli flussi intensi tra Piacenza e il bivio della 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Inoltre, tra il bivio della 24 Roma Teramo e Colleferro, 40 minuti di percorrenza, il doppio del solito verso Napoli. Traffico con code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara, tra Civitanova Marche e Fermo e anche tra Grottammare e Teramo Giulianova. Inoltre, sulla 14 Adriatica segnaliamo code per traffico in uscita a Termoli. E per gli spostamenti ai confini, code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como, Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

got it. Lei è la nostra baddie preferita, forse anche la più famosa d'Italia. Anna, ci sarà anche lei, ovviamente, al Future Hits Live 2 di settembre, Arena di Verona. Noi ci vediamo lì. Pubblicità, pochissimi secondi, pochi davvero, poi siamo insieme.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Sì, ci siamo. 8-20, siamo in diretta, lo siamo sempre, voi sapete, a noi piace fare così. Siamo in diretta dalla Calabria, sto prendendo colore. Voi direte, chi se ne frega? Eh no, mi tocca ripetere, dai, non mi fate dire sempre le stesse cose, ragazzi, della battaglia che io sto conducendo anche per voi, anche e soprattutto per noi pallidi, che siamo stati sbertucciati per anni e anni e anni. Ma tu non ti abbronzi mai, ma non ci vai al mare? No, caro, non ci vado, lavoro, adesso invece... mi sto prendendo la mia rivincita e devo dire, mi piace.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take her back to the blog era one time.
1: Cosa ci insegnano Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door? Ci insegnano che se anche la prima volta non va, ci puoi riprovare. Certo, loro ci provano tipo 24 volte con queste due ragazze che vanno a vivere vicino alla loro casa. Però alla fine del video la scena è questa: la porta si apre e sorridono. Quindi insomma ci fanno capire che alla fine poi le cose possono andare bene.

di nome e Brock di cognome con non è mica te. Tra l'altro sapete che si dice sempre in radio, tanti lo dicono di tante radio diverse, questo artista è amico della radio. Nel caso di Eddie Brock è letteralmente così, nel senso che dopo il Power Hits Estate di RTL 102.5, anzi prima, dopo le prove, io ero con lui a Ponte Milvio a Roma a mangiare i supplì. Cioè, insomma, questa è una definizione di amicizia tra un artista e una radio. Allora, sono le 8:10, è il 7 di agosto, buon venerdì intanto e buon fine settimana. Spero ve lo godiate, se siete al lavoro vi facciamo compagnia anche lì. La Perizzetta prosegue come sempre anche in radiovisione. Il canale, so già che lo sapete, perché è il 266 della vostra TV. Intanto Fade insieme a Sfera, shk, shk, e basta con Piensemmi.

Piensa in me, pensa a me. Fade insieme a Sfera e Basta su Z. 8 meno 5. Ancora però c'è luce. Quanto mi piace quando ad agosto, a luglio, a giugno, a maggior ragione, arrivi alle 9, sei ancora in spiaggia e c'è il sole. Sensazione meravigliosa. Così come so già che mi intristirò quando verso il 20 ottobre, i primi di novembre, alle 5 del pomeriggio già ci sarà il buio, manco fossimo ai poli. Va bene, dai, dai, dai, c'è tempo per pensare a dicembre. Io ancora non so cosa farò a Ferragosto. Oh, io vi aggiorno quotidianamente sul mio gruppo WhatsApp di amici, eh. Ogni giorno c'è una proposta nuova, ogni giorno tramonta la proposta vecchia, ancora non ci siamo organizzati. Bah, poi vedremo. C'è Olivia D.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: con Berlino. Chiude l'ora tra le 8 e tra le 7 e le 8 di Radio Z. Buon venerdì 7 di agosto, buona serata, buona per i Z, quindi buon aperitivo se lo state facendo magari alla facciaccia mia in spiaggia con un bello spritz, bello fresco, come dice Giovanni Storti. Noi siamo insieme ovviamente, la diretta prosegue, quindi grazie anche per i vostri messaggi, li stavo leggendo, tra poco li leggiamo anche in onda, così da lì mi raccontate dove state andando se siete in viaggio al 335 30 10 25. Sono le 8.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: aspettare il sole.
1: E la nuova di Tedua si chiama Mai, ovviamente, ma che ve lo dico a fare, perché il cast del Future Hits Live lo sapete a memoria, anche Tedua sarà il nostro special guest il 2 settembre all'Arena di Verona. Ora, la nuova dello zio J-Ax si chiama Ippi Yayo.

Aspetta. Bizza Rap e Shakira con la Bizza Rap Music Session volume 53. La 1, la 2 o la 3? Sono le 8:10, siete su Radio Z. Intanto buona serata e un abbraccio, anzi, muah, un bacio a tutti quelli che ci stanno seguendo magari in auto. Allora, saluto Samira, oggi è il suo compleanno, 10 anni, auguroni Samira, grazie. Saluto Francesco e Luca che ci stanno seguendo da Miramare. Bene, chissà se è un ristorante o è un posto di mare che non conosco. C'è qualcuno dall'Abruzzo, c'è Francesco da Salerno, un abbraccio a te, ciao Edo e Laura anche. Ragazzi, grazie per i messaggi.

0: Marco, Luca, Alessio, Davide, Roberto, sicuro non è Francesco, che poi nei giorni in cui stiamo ricordando la figura di Francesco Guccini, anche di quella, la figura di autore, ciò che è stato per le sue mille vite, anche in questo caso per i Nomadi, con Non è Francesca, bella storia, insomma, poi sono corsi e ricorsi anche nella musica che ci piacciono sempre. Ora, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

È passato qualche anno da quando i due giornalisti cantavano insieme, tra parentesi, completamente, e a riguardare il videoclip quasi non si riconosce Tommaso Paradiso, perché poi al di là del percorso che ha avuto artisticamente, musicalmente, percorso di vita, è diventato papà, per lui è stato un anno incredibile l'ultimo, però se vedete solo esteticamente com'era qualche anno fa e com'è adesso, insomma, forse alcuni faticano a riconoscerlo. Va bene, noi andiamo avanti, sono le 8:20, sempre in diretta su Radio Z, sempre con Luigi Santarelli, ora con Cat's Eye Animal.

You move like an animal. Abbiamo già parlato negli scorsi giorni di come possiamo interpretare e utilizzare questa frase in diversi contesti. Mi piacciono quei meme che ogni tanto trovo su Instagram in cui dicono: dimmi una frase che potresti dire contemporaneamente sia a letto di una persona che potrebbe dire, non lo so, magari un personaggio politico di un certo tipo. Devo dire che il web su questo sa regalare delle perle veramente meravigliose. Va bene, Ernau adesso con Odio un uomo. No.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: In apertura alla politica estera, perché il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro questa domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non accettiamo ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, i controlli restano fino a Ferragosto, è stata la replica del governo italiano. Ora a Bologna, dove prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan e amici di Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43, abitazione storica del cantautore. I comuni di Bologna e Modena hanno deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali che domani a Pavana si svolgeranno in forma privata. Cambiamo argomento, grandi spostamenti per le partenze, oggi bollino rosso sulle autostrade, domani in mattinata sarà addirittura nero con le ore di massima criticità per il traffico, un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni, anche se sono in arrivo temporali, specialmente al nord Italia. A proposito di meteo, ora le previsioni del tempo e poi l'informazione sul traffico.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato il contesto sarà in prevalenza assolato sul nostro territorio, da segnalare però qualche fenomeno a tratti anche a carattere temporalesco su Alpi e Prealpi, qualche isolato rovescio non escluso anche in Appennino. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buonasera e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La sala La Viabilità sta tornando gradualmente alla normalità sulla nostra rete, ma rileviamo ancora traffico in campagna. In particolare sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo 3 km di coda da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. E registriamo flussi intensi anche nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo 1 ora e mezza di attesa in ingresso in Francia. Sulla 1 Milano-Napoli 1 km di coda per un veicolo in panne da poco rimosso tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Inoltre per traffico tra il bivio della 24 Roma Teramo e Colleferro stimiamo 40 minuti di percorrenza invece dei normali 20 verso Napoli. Per un incidente sulla viabilità esterna all'autostrada conseguenti code sulla 9 Lenate Chiasso per uscire al lago di Como. In alternativa consigliamo l'uscita a Como Monte Olimpino e sulla 9 segnaliamo anche code tra lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. Da Autostrade per Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

My Heart, Dua Lipa su Radio Z. 8-20, 9-20, ci avviciniamo a grandi passi verso la sera, ormai anche qui in Calabria si è fatto buio. Voi state con noi, pubblicità, poi siamo insieme.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sì, ci siamo, 9:20 in punto in questo istante, anzi 20:41 se siete di quelli precisi. Anche voi avete le vostre manie, ce l'abbiamo un po' tutti. Io ad esempio quando sono in macchina ascolto la radio, metto sempre il volume a cifre pari, le cifre dispari non mi piacciono, ognuno ha le sue di manie, ma poi parlando con gli amici ne scopri veramente di assurde e alla fine tu sei quello più normale tra tutti. Va bene, dai, andiamo avanti perché c'è Jimmy Neyro e allora...
5: Sopra il beat di Fleccino, vai.

0: chiama E allora, la nuova canzone di Jimmy Neyro. Ci stiamo preparando per la sua esibizione del 2 settembre a Verona. Lo stiamo conoscendo meglio già da qualche mese in rotazione su Radio Z, e le sue sono tra le nostre future hits, quindi tra le novità che state ascoltando in queste settimane su Radio Z. La Ferri Z prosegue, grazie per i tanti messaggi che sto leggendo. Ci fate compagnia, ci facciamo compagnia a vicenda in un certo senso. Se volete continuate a scrivermi dove siete e che fate, soprattutto i vostri programmi per la serata. Il numero lo sapete a memoria, è il 335 30 10 25.
1: Mi viene entrando el disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Tutte storie brevi, le altre. Tananai e Annalisa con quello che è stato uno dei maggiori successi di tutte le ultime estati, e ricordo all'Arena di Verona quanto hanno spopolato 2-3 anni fa ormai, insomma è

tempo passa. Mamma, come parlo da anziano in queste occasioni. No, per carità, parliamo di futuro, che è meglio. Anzi, parliamo della prossima canzone, che forse è meglio, di Samurai J e dell'estate pazzesca che sta avendo, andando in giro a suonare ovunque. E poi la sua flamenco paranoia sta veramente spopolando, la sento ovunque ed è, insomma, qualcosa che si sta meritando, si merita tutto il successo che sta avendo. Ovviamente sarà con noi a Verona il 2, eccola.

tan tan tan tan tan tan. Cos'è, una chitarra, un mandolino? Aiutatemi voi su questo, ma il finale devo dire che non è male. Flamenco Paranoia, Samurai, Jay, questa è Radio Z, sono le 9.05, voi continuate a stare con noi. A proposito di produttori, di canzoni che stanno spaccando in giro per le discoteche, visto che prima ne parlavamo con De Bausa, loro sono passati in radio, ci hanno raccontato un po' il loro percorso, ma gli Another insieme a 54 Ultra hanno buttato giù una mina che avrete sentito ovunque quest'estate in tutte le discoteche in cui vi è capitato di stare. E come si chiama? Si chiama Talk to You.

0: È l'Isola delle Rose, quella di Blanco. Si può avere un rapporto conflittuale con dei fiori? E lui ci ha dimostrato che si può, si può. Allora, chiudiamo la puntata della Perizzetta di questa sera. Se tutto va bene, ma io non escludo che qualcosa possa accadere, lo sapete, noi ci si risente. No, vabbè, non facciamo gesti qui, perché poi, insomma, tocca vivere alla giornata, meglio così. Noi ci si risente domani sera a partire dalle 7. La certezza è una sola, che la diretta di Radio Z prosegue. Alex Morelli è pronto a prendere il mio posto. Grazie anche per averci seguito questa sera. Il vostro affetto è qualcosa di incredibile per noi, e buona estate se oggi è stato il vostro ultimo giorno di lavoro pre-ferie. Da Luigi Santarelli un bacio.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
5: Allora, Luigi Santarelli l'ha detto, se non accade qualcosa nel frattempo, però noi facevamo gli scongiuri, siamo stati pure derisi. In ogni caso, siamo pronti per partire con il Fattore Z, grazie ovviamente a Luigi Santarelli e a tutto l'affetto che ci ha regalato, ovviamente attraverso la Perizzetta. Dicevo, il Fattore Z fino alla mezzanotte con Alex Morelli. Sono in diretta, siamo in diretta e lo saremo anche nelle prossime settimane dal TH Resort di Praia a Mare. Ci sarete anche voi, no? È un po' come viverle insieme queste giornate estive, anche se magari non siete qui fisicamente, siete nel luogo che avete scelto per passare le vostre vacanze, nel luogo che avete scelto per vivere e che magari in questo momento diventa il luogo dell'impazienza prima delle vacanze. C'è il 335 30 10 25, sapete che questo è il numero per potermi raggiungere con i vostri messaggi, e tutto è pronto per cominciare. Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Beh, un'altra di quelle canzoni, questa Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao, che ha come messaggio un po' il pensare un po' a lasciarsi andare, a vivere la vita con un certo appeal, no? Verso il divertimento, cosa che, voglio dire, a molti riesce anche particolarmente bene. 21 e 6 minuti con il fattore Z, è anche il momento di Fulminacci, maledetto me.

0: Bimbi per strada 21:12 qui su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli, canzone di Fedez e Robert Miles, canzone che come tante volte ho raccontato ma vale la pena ritornare, è stata la canzone che ha segnato veramente un prima e un dopo alla metà degli anni 90, era il 1995. Beh, lo scopo principale, come dire, era un po' calmare gli animi alla fine della serata in discoteca, quindi trovare un mood che fosse un po' più morbido per concludere, diciamo così, delle serate che spesso e volentieri erano piuttosto problematiche, no? Come dire, comunque un pezzo che, come dicevo, ha dato il via a tutto un filone che era proprio quello della Dream e che è stato portato avanti poi per degli anni nelle disco. Westcross, Fra Quintale, Scarabocchi su Z.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

West Cross fra Quintale, beh, che gli vuoi dire con un pezzo così sofisticato? Alle 21.15 su Radio Z con il Fattore Z. Ci sono io, sono Alex Morelli, ci siete voi, magari di passaggio anche dalla radiovisione, anzi faccio pure il ciao ciao con la manina, così se siete connessi in questo momento il saluto sapete che è rivolto a voi. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, è il momento di Incubo e questa è La Bella Vita.

Billie Eilish, questa Flock of a Feather, che è un po', come dire, un modo di prendere, un modo di dire, un'espressione tipica inglese che è Flock of a Feather, Flock Together, e Birds of a Feather, Flock Together, che è un po' il chi si somiglia si piglia. Però vedi che a volte per andare a prendere una certa espressione, magari testuale, letterale, bisogna fare un po' di acrobazie, ecco, quando magari si tratta di tradurre un'espressione o un concetto, come in questo caso. 21-22 minuti di venerdì, c'è anche il pezzo di Napoleone, si intitola Cucù Marie, sempre qui su Zeta.

Napoleone, Cucù Marie qui su Radio Z, lui che è veramente un po' un campione del mondo del riuscire a trasferire delle immagini che possono ad arrivare ad ognuno di noi, anche il concetto semplicissimo delle estati che non finiscono mai, magari facendo quel viaggio nella memoria quando si era bambini, magari qualcuno di voi ha un'estate che gli è rimasta particolarmente nel cuore. Ora Jenny, Less Than a Lover.

0: Via Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per l'Italia, da Delia la Sala, la viabilità è scorrevole sulla rete, ma rileviamo ancora traffico nel versante italiano del traforo del Monte Bianco con mezz'ora di attesa per quanti sono diretti in Francia. In Campania segnaliamo circolazione sostenuta sulla 30 Caserta Salerno da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. In Liguria per la manutenzione delle gallerie da mezzanotte fino alle 6 di domani mattina chiuderanno la 12 Genova-Sestri Levante tra Lavagna e Chiavari verso Genova e anche la 7 Serravalle-Genova tra Genova a Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E per lavori alla pavimentazione da mezzanotte e mezza fino alle 5:30 sarà chiusa la 10 Genova-Savona tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Genova. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi ricordo la chiusura per lavori fino alle 23 del 28 agosto tra il bivio della tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa è consigliato l'ingresso a Portonaccio. D'Autostrada è tutto, fate buon viaggio.

0: che era nella prima metà degli anni 90, canterà Bob What Is Love in questa Baby Don't Hurt Me di David Guetta and Mary and Coil Ray qui su Radio Z. 21:37, ci risentiamo tra poco, state qui.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pronto. Pronto.
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci.
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax.
6: Venture 40, sempre qui su Radio Z con il Fattore Z. Si arriva fino alla mezzanotte, un'altra bella serata questa che stiamo trascorrendo insieme in diretta dalla Calabria. Anche voi, come sempre dico, protagonisti e soprattutto preziosi con i vostri racconti al 335 30 10 25. Si passa anche dalla radiovisione, poi a un certo punto uno nella vita sente anche questo grandissimo bisogno di essere partecipe anche così. Allora 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e allora se vogliamo farla bene la facciamo tutta anche con la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela per essere dei nostri. È il momento di Carea, pezzo nuovo dei Nugenea, sempre qui su Radio Z. Fattore Z.

21:43 qui su Radio Z, una canzone che sembra che sia stata catapultata da un'altra epoca, ma allo stesso tempo attualissima, e questo anche un po' lo stile dei Nu Guinea, loro che avevano come nome Nu Guinea, poi a un certo punto hanno cambiato, hanno deciso di prendere la parola greca Genea, che vuol dire nascita, stirpe, anche un po' a sottolineare la ricerca delle origini della musica, cosa che tra l'altro riesce loro benissimo. 21:43, sempre qui su Z, insieme ad Alex Morelli fino alla mezzanotte, Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

21.49 con il fattore Z su Radio Z, c'era anche Safe e la sua Tu mi piaci tanto. Beh, un'altra delle canzoni, devo dire, che hanno un'indiscutibile longevità del post Sanremo, ma questo non perché si debba parlare di Sanremo anche svariati mesi dopo, tanto comunque è un po' l'argomento sulla bocca di tutti per quasi 12 mesi all'anno. A questo punto mettiamolo un bel punto anche su questa questione, anche perché in realtà c'è un'altra cosa che bisogna sottolineare, che ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre, di mercoledì, all'Arena di Verona, dove sarete dei nostri. Allora vi aspettiamo anche per abbracciarvi in questa bellissima festa, che è un po' una festa di fine estate, ma l'estate avrà tempo poi per finire. 21.50 è anche il momento di Madonna e questa è Dance Italia.

Madonna e il suo omaggio nel locale che ha lanciato in qualche modo la sua carriera e spesso di alcuni artisti, ma ovviamente può capitare anche con i mostri sacri come Madonna, sui social tornano a girare anche video dei primi momenti della carriera oppure di esibizioni, capita anche nel suo caso in cui ancora non era così popolare e magari ancora qualcuno non sapeva se fosse Madonna o i Madonna. Non ho risposta.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Greedy, la canzone quella di Tate McRae qui su Radio Z, e così se ne è volata via anche la prima ora del nostro Fattore Z. Possiamo anche aggiungere il nostro ormai proverbiale, ma che ci frega, che tanto noi di ore ne abbiamo tre, quindi siamo pronti anche per quel cammino che ci porterà verso le tre. Ci siete sempre voi, avete il 335 30 10 25 per raggiungerci, per condividere e renderci partecipi dei vostri pensieri di questo venerdì sera. Ci risentiamo tra un attimo, state qui. Sono le 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni.

Night, faccia nuvola, rari dal tacco, 22 Simba, promessa, settembre, Mr. Rain, safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Madame, la sua mamma non mamma, apre la seconda ora del Fattore Z su Radio Z insieme ad Alex Morelli in diretta dal TH Resort Praia Mare dalla Calabria. Ragazzi, per queste settimane, per molti probabilmente di mare, ma non soltanto, ecco, perché poi ovviamente abbiamo un po' il pregiudizio, no? Il luogo comune, lo stereotipo della vacanza al mare. Molti di voi magari avranno scelto altre destinazioni. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido.

Skilla Big Bang su Radio Z 2210, quindi seconda ora del nostro appuntamento con il Fattore Z. Un po' di voi dai intanto al 335 30 10 25. Federica che dice: ciao Z, stiamo facendo una cena pizzata spaghettata in terrazza che sembra di essere in vacanza. Ci salutate, come no? Allora appunto Federica, Lorenza, Dario, Marzio e Simone. Ciao ragazzi, è molto bello quando condividete anche queste dimensioni, queste piccole dimensioni con noi, perché è un po' come se

spesso protagonista delle nostre giornate, serate, nottate. Anna sarà protagonista anche al Future Kids Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Sarete protagonisti anche voi, questo è chiaro. Malcolm Todd, subito, questa è Earrings.

Sempre sì di Sal Da Vinci. Allora, visto che poco fa vi parlavo anche di Madonna e del fatto che ciclicamente capita di incappare magari in qualche video che racconta un po' della sua dei suoi primi momenti, di quando si esibiva anche in discoteche in Italia, ma non era ancora conosciuta, quindi le primissime esibizioni, non so se qualcuno di voi ha trovato quel video anche piuttosto tenero, appartenente diciamo così agli anni 80, credo, primi anni 80 di Sal Da Vinci, intorno ai 12-13 anni credo, cantava ovviamente, insomma portava il suo repertorio, ma in effetti, come dire, faceva sicuramente un certo effetto. 22:19, sempre qui su Radio Z arriva anche Artie 5, questa è Swag Music.

Music Arti 5 su Radio Z, al Future Hit ci sarà anche lui il 2 settembre all'Arena di Verona. Non so se poi ci porterà, come dire, dei contenuti forti come nel video di questa canzone, ma ovviamente nel dubbio io preferirei esserci, ecco, a questo punto. A proposito di video, quindi di radiovisione, passateci 266 digitale terrestre 735 di Sky. È il momento di Sienna Spyro, Material Lover.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Z. Un ragazzo di 16 anni in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale a Tivoli altri due giovani. Ha manifestato più volte nelle conversazioni intercettate la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS, obiettivo a cui si stava preparando con la visione di video sul confezionamento di ordigni esplosivi. È quanto si legge nell'ordinanza che ha portato all'arresto di un sedicenne nel Grossetano per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Siamo agli europei di nuoto. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella finale della 3 km knockout sprint. Disputata nelle acque della Senna, la nuotatrice azzurra si è piazzata al terzo posto dietro l'ungherese Bettina Fabian. Medaglia d'argento, primo posto della tedesca Isabel Gose.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato il contesto sarà in prevalenza assolato sul nostro territorio, da segnalare però qualche fenomeno a tratti anche a carattere temporalesco su Alpi e Prealpi, qualche isolato rovescio non escluso anche in Appennino. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 12 Genova-Sesti-Levante, dove tra Recco e Genova-Nervi verso Genova c'è un chilometro di coda per un incidente. Al momento si transita su una sola corsia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità.

canzone che per tutto il tempo si appoggia su questo Walk On By, che è una canzone che arriva dagli anni 60 ed è il pezzo di Doja Cat che ci porta fino alle 22.38. Un po' di voi, anche tra poco, e quindi già conoscete il consiglio, state qui.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?

0: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
0: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
0: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: .41 fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Ci sono io, che vi conduco fin lì. Sono Alex Morelli. Ci siete voi che comunque date una bella mano, a questo programma al 335 30 10 25. Io parto così intanto da chi come Sara da Como dice semplicemente: ciao Radio Z, siete fantastici. Come non ringraziare anche per questi bei complimenti che arrivano e li condividiamo subito, immediatamente, no? Ciao Radio Z, siamo Edo, Sara da Legnano, stiamo giocando a carte e nel mentre vi ascoltiamo. Un bacio a voi. 335 30 10 25 e subito Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, parte.

Ricordatevi di queste parole, già la vita è complicata, ci mancavi solo te. Ognuno di noi dovrebbe anche pensare di fare un po' di autoanalisi su questo. Tutti ci saranno, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, che abbiamo appena ascoltato qui ovviamente con Partenope, e tutti ci saranno, dicevo, il 2 settembre all'Arena di Verona. Continuate a raggiungermi, ancora un bel po' di voi, siete in tanti anche questa sera. 335

Marrakesh in questa neon, le ali e una dicotomia, cioè due situazioni che in qualche modo fanno parte, fanno un po' parte della stessa medaglia, no? Da una parte le cicatrici, quella situazione, quella sensazione anche di turbine, no? Che ti avvolge, e dall'altra parte la speranza, che è quella nella versione cantata, nella parte cantata da Elisa. 22:50 sempre qui su Radio Z. Buonasera ragazzi, sono Beats. Oggi iniziano le ferie, sono in viaggio, non va più il Bluetooth della macchina. Ti salviamo noi da questo tipo di situazione che in tanti vivono, proprio nel momento in cui stanno partendo, si stanno avvicinando ai momenti della vacanza e qualcosa non funziona. Cioè, è sempre così.

0: virgola, man, così è il titolo della canzone, il pezzo di Peggy Gao, Aira Star, un invito e anche con una certa leggerezza semplicemente ad andare in pista da ballo, tra l'altro ricalcando un po' l'house dei primi anni 90. Sempre qui su Radio Z, 22:54, Jimmy Nero e Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si scherza.

0: su Radio Z, voi buon gustai che non siete altro. Sai che sarebbe bello proprio incontrare gli ascoltatori così. Oh, tu sei l'ascoltatore, sì, buon gustaio che non sei altro. Ma dirlo proprio però con tantissimo affetto, e ci mancherebbe altro. Siete su Radio Z, bravi, intanto il pezzo quello di Sam Smith che ci ha portato fin qui Diamonds, e non a caso dico fin qui perché è proprio la fine della seconda ora. Cammino che ci porta fino alla mezzanotte, quindi c'è tutta la terza da vivere insieme. Fatelo anche raccontandoci di voi, dai, 335 30 10 25, che ho ancora un po' di voi da salutare tra poco. State sempre qui. Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Beh, uno può anche dire l'intelligenza artificiale ha contaminato anche la musica. Sì, vero, però puoi realizzarlo un pezzo con l'intelligenza artificiale, ma poi servono comunque le mani dell'artista, perché non è che basta un prompt. In questo caso Hugel ha preso questa Moving to the Sun, il pezzo di Email Angel creato appunto con l'intelligenza artificiale, le ha affidato come voce a Ultranet. Ora 22 Simba.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Fabri Fibra, stavo pensando a te su Radio Z 23:11, sempre in diretta dalla Calabria, dal TH Resorts. Allora, ciao da Giulio, vi sento mentre sono in viaggio e la mia ragazza dorme, ok. Qui stiamo sollevando un problema, anche se la questione, come dire, sentimentalmente tocca molto il cuore, però il problema di chi parte per un viaggio pensando di avere qualcuno che l'accompagna, soprattutto in questi orari. Ma no, tranquillo, che tanto ti faccio compagnia. E poi basta, s'addormenta. Ora Noemi e Vito Salamanca.

Noemi, Vito Salamanca, e questa Tu cosa fai questa sera, come sempre qui su Radio Z 23:14, ed è un attimo che arrivano anche Che vedo, Elvis Crespo, e questa è La Graziosa qui nel Fattore Z. Ehi,

Acquario, la sua canzone, o meglio la canzone è quella di Ultimo. E sull'acquario, quante volte abbiamo fatto riferimento all'oroscopo qui su Radio Z, partendo magari dal presupposto che non ci si può anche non credere, però devo dire che secondo me la maggioranza delle persone non ci crede, però c'è quella voglia di trovare comunque un po' di significato in tutto questo, no? Salvo il fatto che poi dici, vabbè, sì, ok, io sono di questo segno, però non è che mi ci ritrovo. E la risposta è vabbè, ma magari dipende dall'ascendente, no? Vedi che c'è sempre un po' la scappatoia in tutto questo. 335 30 10 25, Brescia, subito questa è Da Dio.

Da Dio di Brescia su Radio Z 23-25, quindi terza ora piena del Fattore Z. Brescia, anche lui al 2 settembre al Future Hits Live Arena di Verona. Subito la canzone di Ele A, Non è divertente. Ma non è divertente.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi anche sulla 23 Udine-Tarvisio, dove ad Ugovizza ci sono code in direzione Tarvisio. Queste le notizie principali al momento da Autostrade per l'Italia.

23:38 c'era anche Ernia con i pinguini tattici nucleari, siete su Radio Z. Allora, devo dire che in tanti ci stanno segnalando, diciamo, questo fenomeno, un vero e proprio caso umano. Siamo partiti da un messaggio di un amico in partenza con la ragazza, la fidanzata, che dormiva, e allora abbiamo così immaginato una situazione comune a molti, cioè quella del sì sì, ti faccio compagnia io mentre guidi, chiaramente in un'altra giornata di partenze. Allora in tanti mi hanno raggiunto al 3:35, 30:10, 25, che sono esattamente in questa situazione, cioè quindi sono accomunati da questo destino. E comunque, tra le cose direi positive, anche il fatto che stiate ascoltando Radio Z. 3:35, 30:10, 25, LB1, questa è I Need a Sign.

Shelby, One I Need a Sign, questa Show Me Love di Robin S, che devo dire pregevole anche con questo vestito. Beh, sapete che poi ci sono anche i puristi, no? Quelli che ascoltano un pezzo nella sua versione originale o in quella che credono essere la versione originale e non riescono più a sentire altre versioni. Invece questa assolutamente perfetta anche per il nostro Fattore Z. Ora è tempo di ridere di

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale,

Siri, la canzone di Da Sub, Lazza, Sfera e Basta nel nostro Fattore Z su Radio Z insieme ad Alex Morelli. Allora, tra di voi al 335 30 10 25 il messaggio di Jessica: ciao Alex, io sono proprio in quella situazione, c'è un amico Dario che sta guidando, il mio ragazzo Matteo è già addormentato e stiamo viaggiando. Cosa c'è di strano? Che stiamo semplicemente tornando da una serata in un locale. Fine. Quindi neanche quel viaggione, no? Che uno dice, lui come si è steso, come si è appoggiato sull'auto, è partito. 335 30 10 25, c'è Gaia.

ci regala un po' di sapori, di atmosfere lontane. Gaia con la sua Bossa Nostra su Radio Z. Anche Gaia, protagonista del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Di mercoledì, protagonisti anche voi. Subito, Boogies in My Soul.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sei come anche con
1: Alta marea di Coez e Fra Quintale in chiusura del Fattore Z. Non vuoi chiudere con qualcosa di bello?
2: Ciao Radio Z, sono Alessio, sto andando a Vieste insieme alla mia famiglia. Ciao!
1: Ciao!
3: Bella riga!
1: Bella! Ragazzi, buon viaggio, che bello sentirvi. Per quanto ci riguarda, si chiude qui il Fattore Z, ci risentiamo domani, sempre in diretta dal TH Resort, qui da Praia a Mare. Rimanete sempre connessi con Radio Z, che sarà bellissimo, ve lo meritate. Ecco, e noi domani alle 9 ci risentiamo sempre qui. Da Alex Morelli, baci.
4: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

festa nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.